0: Di Roberto Valentini avete ascoltato Sonata in Mi minore per mandolino e basso continuo, opera 12, numero 5. Complesso musicale Pizzicar Galante.
1: Franz Schubert. Allegro in La minore. Liebenstum per pianoforte a quattro mani di 947. Duo Pleyel. Alexandra Nepomuscina e Richard Igor.

0: Di Nicola Matteis abbiamo ascoltato Ground in Re, per far la mano. Alice Julien Laferrière, violino. Ensemble, Ground Floor.
1: Carl Philipp Emanuel Bach, quartetto in La minore per clavicembalo obbligato, flauto e viola, Wodken 93. Andantino, largo e sostenuto, allegro assai. Complesso strumentare Elianthus Ensemble.

0: di Carl Philipp Emanuel Bach avete ascoltato Quartetto in La minore per clavicembalo obbligato, flauto e viola, Wodken 93. Complesso strumentale Helianthus Ensemble.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 35 in Si bemolle maggiore, Oboken primo, numero 35. Allegro di molto, andante, menuet, un poco allegretto, trio, finale, presto. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

0: di Franz Joseph Haydn. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 35 in Si bemolle maggiore, Oboken primo numero 35. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37. Allegro con brio, largo, rondò allegro. Inon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37. Enon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach. Ercole al bivio. Cantata per soli, coro e orchestra, Bach Werke Verzeichnis 213. Personaggi ed interpreti. Volust, Efrat Benun, soprano. Hercules, Andreas Scholl, controtenore. Tugend, James Taylor, tenore. Merkur, Klaus Hegel, basso. Rias Kamakoa, Akademie für Alte Musik Berlin. René Jacobs, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ercole al bivio, cantata per soli, coro e orchestra, Bach Werke Verzeichnis 213. Personaggi ed interpreti: Volust, Efrat Benun, soprano; Hercules, Andreas Scholl, controtenore; Tugend, James Taylor, tenore; Merkur, Klaus Heger, basso. Rias Kammerchor, Akademie für Alte Musik Berlin, René Jacobs, direttore.
1: Frank Martin, concerto per violino e orchestra, allegro, andante molto moderato, presto. Svetlin Rousseff, violino, l'orchestra de Chambre de Genève, Arie van Beek, direttore.

0: Di Frank Martin abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra. Svetlin Russov, violino, l'Orchestre de Chambre de Genève, diretta da Arie van Beek.
1: Hector Berlioz, Sinfonia Fantastica, opera 14. Episodi della vita di un artista in 5 parti. Trascrizione per due pianoforti di Jean-François Heiser. Sogni e passioni, un ballo, scena campestre, marcia al supplizio, sogno di una notte di sabba. Jean-François Heiser e Marie-Joseph Jude, pianoforti.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato la Sinfonia Fantastica, opera 14, nella trascrizione per due pianoforti di Jean-François Raissé. Jean-François Raissé e Marie-Joseph Jude, pianoforti.
1: Béla Bartók, quartetto numero 5 per archi, allegro, adagio molto, scherzo alla bulgarese, andante, finale, allegro vivace, presto. Quartetto Gerusalemme, Alexander Pavlovsky e Sergei Bresler, violini, Orikam, viola, Kirill Slotnikov, violoncello.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Lie mese la doidom, sti lunos 24 d'agost, bangunial notizier de Rai Ladinia. Na mesaura da notizias, informazions, approfondimans, unque d'antra lauter, sun kish argumans. Un da mandado, co calca mundo fodom, gestos i mesungs finanzieres, caruva tresel fonds, di comuns da confin. Turism, intelligenza artificiela, Dolomites Valgardena, ana plata internet nuova. Son gic a cri Wolfgang Moroder e Jean-Mathieu Lachtschneider, che unici unerei cun la badaia de Maritz del Land Tirol. I tan doi mangs comanche la stagione de Copa del Mons de Schiel Ping, audion coco Alex Finazzer san ginia caper l'invierno. Al microfono vos saluda Martina Rier, Matthias Höglinger, cura la pert tecnica. Matong manco un'antra unida succeduta dan avisa di Ejani, il terremoto del center de la Taglia, n'anniversaire che van recorda un quai con cerimonias de commemorazione, audion Stefan Pescolderung.
2: A Matrice, país distrutto da turmurozze e sonnelle ciampane dalle straie transite da Duman, ora della prima gran scassata sismica. E le nuit in una defilata con i cantli per ricordare le vittime della catastrofe naturale. Lazio, le Marche, Umbria e Abruzzo sono state le regioni più toccate dal gran turmurozze di 24 agosto 2016. Praje 300 persone hanno lottato per la vita e 40.000 restate senza tat. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha in suo messaggio fatto un appello a portare in avanti più snella la ricostruzione del paese e di esperti di città distrutte dal turmurozze. All'inizio alza fuori il contributo prezioso di 12 volontari e di sforzi di soccorso, rovati sti posti del turmurozze a portare aiuto da 10 anni. E all'inizio ricorda le vittime di Gian da Tester Lungia ai familiari. Dalle scatole di esorvia dall'erca matrice in cella premier Giorgia Meloni. In c'è teatri preis, più a toccare dal turmurozze, e gli celebrano con i santi massas e tieni cerimonie di commemorazione per ricordare le vittime e la grande distruzione causata dalla tragedia d'anda di Gianni.
1: Restante la Taglia, il governo italiano slungia il tai della cisa sul diesel, ma mette due dis.
2: Da già fosse nena sintanto recinia che le attualmente rinforza in tai sono azzise, se non fosse il prezzo del diesel c'è mo più alto, da cal più sotto ai 2,20 euro al litro circa campaia attualmente. Cage tai che è in forza del 4 d'agosto in ca, tu mes pur dart dalla mesa nottinante, ma con un decreto interministeriale il nuslunge in c'è scema di 2 dis, previsa c'è mo pur duman e do duman. Il tai des azzise è di 14 centesimi al litro, molti ne han cont de manco iva da paie, vanno alla fine a saldena a riduzione del prezzo del diesel di 17 cent al litro. La misura è stata approvata dal governo in per sostenere le troppe persone che vanno rotte le vacanze. Una rata che il provvedimento può essere lungo da valde da 26 d'agosto, ma il governo ha dato 6 mesi per curare queste riduzioni. Proprio dei calmanci, attualmente i mesi, e la misura per il momento non è stata prorogata da 2 dies in quel governo. L'opposizione e le associazioni di consumatori hanno criticato la riduzione delle accise ma di 2 dies, baiando una misura da 2. La misura che però da c'è un po' più in alto è nasce come c'è a livello europeo che l'Italia, dunque la Germania, Austria, Polonia, Portugal e Spagna, che si domanda dall'Unione Europea che una discussione sull'introduzione di una quota sui profitti extra delle compagnie del petrolio, ci che va intratita da istituti che per finanziare misure contro il costo alto dell'energia.
1: Imodon argument. Na ressource importante per il bilanz del comune de Fodom e il finanziament che ruva dalla regione Trentin-Sud-Tirol tres le fonds di comune de Confin e che permet de matragi na linge de proiecti comunei. Roman Clara arrujna de cash con l'ambolt Oscar Nagler.
3: Per l'ambolt Oscar Nagler il fonds di comune de Confin na iut finanziare important per il comune. Per poter...
1: Comunei. Roman Clara arrujna de cash con l'ambolt Oscar Nagler.
3: Per l'ambolt Oscar Nagler, il fonds di comuns de Confin, un aiuto finanziario importante per il comune, per poter agire con la serie di scomincia di

0: fare opere di investimento nel nostro comune. In questo momento di scoronza, ora tutte le strade, da come le strade delle vicinanze, perciò che è, diciamo, le vagne che leva da Busen di Fevelg di Castviers.
1: Na der Projekt gewann finanziert der Cashfonds el Projekt di Modernisation del Champ del Palais.
0: Leva ste pervedu una ristrutturazione dei spogliatoi, già che chi i vegli lleva oramai malamente del tutto, spogliatoi e c'è il bar, la proper per la sede del Belga Baby a chi che va a le partite del ballon. Il Champ leva ste fatte nuove davanti un po' di anni e già che le una struttura di gran qualità manciava. Oramai che va pro i spogliatoi e il bar che insieme di buona qualità, come che di belle di buona qualità le va al ciam del ballon.
1: Ma l'inci c'è una seconda possibilità da poter fare finanziamenti dalla Regione Trentino sui Tirol.
0: Oltre a che i 500.000 euro che ci appongono in Ian, se ci appa e ci inviate ogni valgugnagna, fondi per fare investimenti di area vasta, si chiama così, investimenti strategici, a una a altre confins, chi lo può essere in c'è. A una ai confinanci, e c'è i confinanci dei confinanci, che dice i venclamei comuni di seconda fascia, e un valgune progettualità, e c'è di questa sorta. Il più grande è quel che le drio in avanti, le segur quel che leva clame centro wellness, il finanziamento del centro wellness da Reba, che long, come che un van permettu davanti alle votazioni, l'on cin revisione sulla base di quel che le il debugin del paese.
1: Il progetto del Center Wellness di Reba insegna da te le esigenze di cittadini, che, per esempio, con la costruzione di un salf per fare manifestazioni, mo niamà.
0: La pro sarà palestra, un bar con un cin da ristorante, la pro per poter tenere permesso al periodo di fuori stagione, anche i ristoranti sarei del tutto a Reba, per poter avere i velc da garantire in ristoro agli operai o ad ucchi che comunque ha de Busen, anche non è niente altro di tal viert.
1: Un progetto che ha un costo complessivo di 5,2 milioni di euro, preoduto dal realizzare i prossimi 3 anni. Un altro gran progetto è quello della Casa de Palsa.
0: Davo che l'è stata fatta l'aperta nuova, il secondo stralcio per il rinnovamento dell'aperta più vegla per una sistemazione, già che la non è leva problemi e c'è i lo per poter la mettere a norma leva de Busen di un gran intervento. E questo l'è stata fatta i lo.
1: Di Lombard Oscar Nagler, le somme che ha reso il fondo di Comune de Confin è di grande importanza per il Comune de Fodom, ma che comporta in sé sfide dal punto di vista dell'amministrazione comunale.
0: Diciamo, capacità di introito per quel che viene sauradotto dal turismo per tenere permesso ai debugens del comune, sia velg di investimento, ma sauradotto per l'aperta amministrativa. Però per opere grane, opere di una tale importanza, è essenziale il contributo dei fondi di Confin, delle province di Trento e di Bolzan, perché senza l'hanno la nosissa fa. Poi, belle i love, donc, belle per manen avant questa gran quantità di soldi non esaurì perché progetti così grandi e ha bisogno di un iter burocratico da via altrettanto grande che il nostro comune bene il fes fadia portare in avanti, ma insomma se fes qualche se c'è la defel meglio che se può.
1: Ha detto Lombard il comune di Fodom, Oscar Naglar.
2: Kaju da krap mat un parikulen stas si vita van il forino auza ora. Ntangnen trvant de sukurs kung il jolacht la rayong de Falzares, san kum mambacht la gruppa d'ajut japa adossen sas, jan stas abu de bujang de ajut. Alexander Stufer kung i details.
3: Il Kaju jesuz dung sada vins 2 d'agost la rayong de Falzares. Neila di Juda Krep, che fa vai lopr, porte aiuta alpinist, ien tangeln trovant unida tukeda dang sas, ien stössa burde da ju de plumetri de brieda con la barella. Li stats de bujan de kures, mal do di Juda Krep de belung ne jesi kondizions nia tang schletes. Ntant je pie des vien reschides sun la dinamica da desgrazia ntangeln trovant da jut.
2: La gruppa Bildung am Abgrund, un viaja insegnanci l'insegnantes de ginant con l'azions de protesta in celande scola 2020-2020. Dant al dut par questions niemot la rides graverda il paiamant.
1: In če še pa je manjši insegnanče, da z insegnante zanjuza, da tal inflacijun je aumentada per la provincia de Balzan, da man al grup de iniciativa pildum mam abgrund, da že inand kulazacijuns de protesta in če landeš korak je vanj, da na dot počikr veda les

0: activities extrascolasticas. Scho che il gruppo lascia il savei in un fatto vario importante in Antata per la provincia di Balzang, mo le risorse finanziarie e le norme attuali ne bastano a por sodisfa tutte le giranze, che il gruppo valutaia scho che fondamentali. Por mantini alt il drucca consiglio scho il gruppo da ginant con la protesta e da rinunzia alle gite scolastiche, da limite nora alle lezioni didattiche al di fuori della classe e da smendri i progetti scolastici senza la collaborazione con esperti da di fuori. Tante le giranze ci sono da verte se la do il gruppo e le tabelle di retribuzione uniche per insegnanti delle scuole elementari mesane e alte, se basano in cessione il titolo di studio, l'indennità per i coordinatori di classe, il trattamento alla fine del contratto di lavoro, l'adattamento annuale all'inflazione e ai standard di pagamento di insegnanti del Tirol. Ma tre nazioni di Boriade è coerente per un sclari, che le hanno fatto miglioramenti in primo vario importante, ma che in alcuni problemi si trasciamo presenti con disvalivanze sostanziali. Sottolineare il gruppo ten comunicato stampa.
1: La maniera di seguire informazioni sulla destinazione turistica si è mudata da tanti anni passati. La possibilità è spiegata dall'intelligenza artificiale a fuori più paese in il marketing turistico. La lista del turismo di Gardaina si adattea alle tendenze del momento e hanno rinnovato la piattaforma internet. Simon Moroder ha domandato ciò che è la novità.
2: Dolomites Val Gardaina hanno pubblicato online la piattaforma web nuova, che è stata fatta in Audio Lukas Demetz, Präsident der Lidl Tourism der Santa Cristina.
3: Ja, vor der Bujang der Tischtedor Aitams, i ungeduk tiani la funziona bang, mal smudam bang borriesch, tut kakil champ digitel i speziell per l'intelligenza artificiel, ma nia me ulang fem podut da nuovi porte an livell technik da kokliesang da fe.
2: L'intelligenza artificiel a mudal mont, perché il fall de Bujang de teni konten scher de kasta. Patrick Stufflesser, responsable per la parte digitale, nos dice de plus.
4: Questa è stata una delle ragioni principali che ci ha fatto un progetto di FEDA 9, la Plata, Danca, Mangdovia, il Bantle Backend, la portando a un livello o la creatura che l'intelligenza artificiale si può più saurire a leggere contenuti, a capire contenuti e a vestire engagare alle sfide del Downy. L'intelligenza artificiale deve forgiare tutta l'informazione dal Saul e perché è importante avere il mezzo principio da un lato questa intelligenza tutta questa informazione. E sono buoni da fecale per raggiungere il nostro obiettivo. Sarà per più rire, già che il smuda tesoro, non si tratta di questa cosa, ma sono anche la plata alla maniera e non ha tutta la parte tecnica d'ovvia che possono tigidare questi trends e questi obiettivi.
2: Il gran lavoro è fatto d'ovvia, cosa che non va a genere, ma che aiuta a migliorare la plata web, che forma l'importanza per se fare conoscere. Lukas Demetz.
3: Contenuti sono da un perto, li vanno presentati altrimenti, li vanno presentati in una maniera un po' più bella e pensano anche, teniamo conto anche di tutti quelli che vanno a trovare sul mobile, cioè vanno a dire anche bell'arme, più c'è là tre si fonings, e non più tanto un computer con schermo grande, quindi quelli fanno tutto da considerare. E manca tutta la, diciamo, la base di informazioni, non solo a persone, ma anche ai motori di ricerca e anche all'intelligenza artificiale. La plata web è forma più importante di tutto. I social che è un canale con l'altro che aiuta per fare un'agenda o a creare un trace, però l'informazione di ciò che è stato ross. Non mi dà anche trusto una valida che la nostra, ma anche di questo che è di Bujang da un sito che funziona a punti e che fece anche saurì a bene l'informazione che anche lo schier.
2: In c'è la Rujneda di Gardaina a Giappana per la parte del web. Audio monia de Patrick Stufflesser.
4: La rujnezia d'antal dut cal strai plu adurvedes tlo dal punto de vista turistic cal fos al tudas italian in inglese, ma sambang adurvong an svel parola per gedaina per vel manifestacion, vel attività, vel cosa un po' plu particolare su nostra plata.
2: Autra plaz su lacen possa apustessi majon laura livel internazionel. Possen pa di vestra kasts?
4: Il rati muss un po' differenziare la clientela, in una certa clientela che sa usare a durve altri mesums, che senza altro vera, ma il nostro obiettivo primario è quello di portare la gente, tres la ispirazione, tres de bella fotografia, tres de bella informazione, a unite gradaina. Poi alla fine, se apposta tres un o l'altro mesum, e alla fine poi estrenga un fat, sembra un nostro cialon che venga appostato tres nostri mesum, a già che pong anche il signore, ma anche il fitta maggiore vantaggio, ma sembra un po' apposta anche tres altri 4 mesums wackelbang. Nauson an stkalvirs laura da sang und chalat fe monje de plus aurida, gia crina majon oder nan quartier, i on chalai lo de Madrid vel novitak povestro oder sprung port si frutsch.
2: Dann der Socials, Intelligenz artificiella i platzes web i la Vela Granda. Il trend des mostra kel van foriner welk de nuffel pra.
4: La Plata Laura da Sambang sponsor doc ti ultimi anni un chargeont puntes de 30.000 persons al dic ne sa visita, vaigen zang un trend til van moment de revirs, chulipa, a jac for plujant se nutzea de la intelligenza artificiella, mat l'n demo moment jel important que la intelligenza va i tol pona coc informacion va garden ai te. Ix son boni d'arjondre ca l'obiettiv po la fin il un fat, chel va direttamente sulla Plata, oder schla Intelligenz as nutzer nostra Informations i calavandat al signor.
2: I turist kir forplum Informations i calzen chachali de bota, per cal vala de tistido ai temps.
1: I schau leis approfondi ca argument pana podai scute sun schnuot il program radio dai krabstel se la dola set i lo sera Patrick Stufle ser gest de Leo Senoner i kuntra monie de plua visa chunos ke la novitejes, miura manch finaliteies i possibilteies la plataforma digitale nuova. In Sadai Kinderstagost krank Santa Maria je Wolfgang Moroder de Ochtijai i Jean-Mathieu Lachtschneider de Selva und nicht ohne Reikung la Bedaie de Marit de Land Tirol. In Stadison jitsch a Krieger ste doi Personalitäes kösse a Datka Union a Simaniera per albang de la Kommunanza i de la Kultura. La Passion per la Kultura tia a Wolfgang Moroder de Rosina Bille und i da Matuda de Kuna. So de Jukung Lecht, la Rosneda i la Storia de Luog je per all na Tradition de Familia.
5: Akal zugur, azak skedit tet kastastua lak sanzang in a schul radio la nil 1955, il faut un tel pitl mut de 7 ani, i ei fat pea dut tut l jilup de radio la nil, i sam mengang juda pea, tl prim a porté la massaria en cantor, kank jan a fel intervistes, i pop lutert e din kinamei msu din stad an tadut kank mi per en grand lot la banque comme ça il écrit la notice si comme un jour à Bulzan un niamesung data ma propi un écrit comme machine
1: se le corda Wolfgang Moroder la badaia ti unida saurandata per si marich del champ la cultura per si publicazion stant lauter su wikipedia i per lan rescides fattes in collaboration con de plu istituzions ladines cocol institut ladin mi curador o il museum gardaina de calca moroder in stadt jut president
5: la la osneda da saoste per mus la unida osneda familia mal mus ange se sviluppet na cultura, cal vuol dire ti scritch, ti libri, la publicazione, si pona la opposert, genauso in una tradizione, la storia de Gerdaina, durch die Scheidante, la scultura, i loom sabel laurea anche sun cash, i fendro schiede sun cash, i cock dit, fagion anche la mostra, sun grand scultor, Ludwig e Rudolf Moroder, san d'Auton.
1: L'empani per la storia e cultura ladina va per cal inant. L'unaranza è per al in sani da prigiamant, niame personel.
5: E che ci va stanno a grande grazia ai dantalut, mi ricordavo il modo mi pera, che ho già tala medema per dare l'anno 1999. E mi si dica da alle una gran arpeggione spirituella e culturella e materiella anche, e per cal mi propri confortai e ho una buona bella festa.
1: Fyrste ja a Jean-Mathieu Lachtschneider del Tina si dida una ur a Chosa. Per rajons de età, de genial compli 90 anni, ne al nia pudu vestir prajant pra la cerimonia di Spruc. Por un po, jela la grazia granda.
6: Que li stana gran la grazia che io me li bel trupane che ho i facchi gelauros. I pon me si panier plo spitac giat morce con scilla. Ma po can che ho dico giat, foi ben contento, soi, ma questo me ben merita.
1: Na vita intera salda giut il ciam social, truopsani alla longa del consorz ECA, che ti giudova famiglia slastanta.
6: Giudot anni folgen consorzio Valbadia e Valgredena dell'ECA di Tripur. I lo fa il secretario, i tre che esaminò la domanda di unde, che tre fai panaia, i lo diciamo una specifica, se si mai vel famiglia con l'osso un po' si geniaito, o anche vel machino si può potere giudere. A comprendere per quale fora sono stati 8 anni. Poi 23 anni sono stato prolegato da Selva, mezzo tempo fu il presidente.
1: Ma niente, fe volontariat e for stat la sansa de la vita de Jean-Mathieu Lachtschneider.
6: Quin Gianni foi pro la Caritas e pona foi 25 anni pro la musica e poi 11 anni da doi mo portora la Maranda.
1: L'anciorgia sa al da ciudan pez u dai che li forma giant che sempania ia pari autri ti fes plagiai.
6: Am sagons bil si i rat che questo de volontariat che li trup jauni che rat de bujande zec i profesi che sono veis pro la farbe pro la musica li in adut giant a sec u el fepea non o quel sagons bil e sposi il volontariato per non esistere neanche a noi dove ha fatto tutta la roba che abbiamo fatto.
1: Si badaia da maritna almo non è potuto piedò, ma la già parata sicur un post di un'auta cosa.
6: Ma va un po' molto tu, Anzaul, che la vedi.
1: Ha detto Jean-Mathieu Lachtschneider. E giù in anzi con d'altra notizia d'attualità, Alexia Grossi.
7: In cui pavai sunt la crisi del clima al d'orden rescidas internazionales, la primis de casta sorte, publicedas in ciasun la revista Nature, migrea i pavai de viars de rayons plu alauta, analizai chilunisies milicant mudamanc de rayons de distribuzion de 1758 sortes de pavai de duci continanc, fat pea 68 espertas i esperc, id antarchis il biolog Elia Guariento de Eurac Research, da anni a monitorare i pavait sui tiroli della Ilpes e la osserva effetti evidenti del scaldamento del clima in ciò tra i pavai. Più sorte sia per se spostare fuori più all'auta in valguna sia per colonizzare rayons o la quella snaiet il passamo mai unidas o dudas. Tanto che questo, per esempio, il paval Apollo che gli uni uduti ultimi anni a utazza sulla cannes la samai aspita. Al dort l'an rescida, il dantalduta all'aumant la temperatura s'agauge la migrazions, mancia i evanci meteorologics extrems. Dall'altra parte l'uni osserva che la popolazion de Pavai è gita zruccula che il van zangnuz altra mantra il rayon, per esempio, con coltivazions intensives o de rayons che fava nia de rayons tumes e da palucchi che gli unici su iei su.
1: In un al sport, un quarto di mangi comincia la stagione della Coppa del Mondo di Ski Alpin. Alex Finazzer e Jean-Yann Tant sono la neuf l'Argentina portano i pea con l'elite mondiale.
8: Con la squadra nazionale di Slalomner, che il castiglio di due atleti sladini sulla neuf l'Argentina, Alex Finazzer e Tobias Kaschlunger. Da Ushuaia ne sa rispondu l'atleta zuro più stark di Slalomner, che finale ultima stagione d'entre i top 10 del mondo di questa specialità.
9: Buon dia a tutti, sono Alex Finaz, sono giusto l'Argentina, sono a Ushuaia, la condizione della neve in Kina Zanfoni a Mel. Per i primi di Sushki, tutta l'Argentina butta la gonz, per cominciare no a sentire banco, che si muove, sia il slalom strength, che il slalom lerk.
8: Il focus di questo camp di preparazione è per l'atleta di Selva?
9: Tutta l'Argentina c'è l'onda, abbiamo il materiale per la stagione, abbiamo il setup di giungo tra Chauze e Ski. Sono unica condizione, si perché il focus resta sul Jalom Strand e Jalom Lerk. Faccio un po' di strovelli di superci, ma che il più caldo per l'allenamento, già che per stanno non mania psa a matriten vel garge da superci, ma che il odrang.
8: Alex Finazzer lascia capire che te non è un lusslenche prove a garge la specialità di più di botta. Calula sa di, con la possibilità, di o l'auter, di fare peancio il superci te gradaina. L'Argentina se tratta la chiesa in cui si laureate con i trainatori nuovi e con la gruppa nuova. Alex Finazzer.
9: Perché non ho alcuna novità che dobbiamo adattare e ci vedo abbiamo poi una buona collaborazione per il resto della stagione che anche per la gara io sono pronti e sa che si muove e che rugnei sono ci laureate con i nuovi trainatori.
8: Si trainador specifics per Slalomerk, Alexander Prosch e Max Blardone. La nazionale italiana per Slalomerk con Finaz Rika Schlunger ha programmato la ranking ai 10 settembre della Tierra del Fuego.
1: Domani 30 d'agosto met il Ciclub Gardaina a Gina Garageda Nazionale de Saut e Combinazione Nordica per Mutangs e Mutongs. La Garageda è prai Saut Sumpana e scomancia da mese la 10 d'amsti. Niente sarà li Saut per l'atleta e atleta la categoria da Svalivas da Ander 10 a Ander 14 e dal Doni Ralmo fat na Garageda de Sauté che vel ponna coca Combinazione Nordica. La premiazione sarà anta or mese la 2 d'amsti prai Saut. A mid-September vanjel in omatuaji il Simposium da Scultura Toni Gross. Organizzata all'Union di Ladins e la Scuola Ladina de Fascia, tol il Simposium che stan i teme studentes e studenti da Scuola Sautes, in ce Ladins, da Gardaina e da Udin. Valentina Redolfi nas dix de plu.
10: L'overturism le donca al tema del simposio di scultura dedicato al professore Zipiador Toni Gross e perveduta il 14 e 12 settembre a Saint-Jean. Questa è la settima edizione e l'avem fatta a Vigny d'Oyen. La gran neva di quest'anno le che l'evento tolera ite artisti protagonisti, ma il venerà riservato demo ai studenti della scuola Autes. L'ert la pel se limiterà l'enrescida estetica e formella pura a seisoler dal mondo o la pel conter la società tue e la tres messaggi sforzi a sostenere il pensiero critic. Il tema di questa edizione è l'overtourism, turismo de massa e il vel trover fora a puntin questa seconda visione. Il simposio è il vel dura la scultura, fer pisser, su un fenomeno attuale ed impat. Se si domanda per esempio se vedaron opere ironiche o provocatorie, desche la statua di un turist con la zoppelle che il magna craffen do ore de coda su un corrodela o un tulin che descrive la foles oceaniche de gente in coda per un selfie samont. Il simposio è un progetto collettivo nato dal territorio. L'idea la nas da un desk dell'Urier Sinergic che mette ad scuola Ladina de Fassa, Unione di Ladins e Comune de Saint-Jean. Il sovrastante scolastico che va fuori ad es Federico Corradini la spiega che il comitato organizzatore la chiede fuori questo argomento da stimolo per spensere i sogni a se palesare liberamente tra sculture e opere. I prumes boci a se venui presente ence se la opere fineles le stolerà forma definitiva in dena edis dell'Urier. In Dut sarà dai 30 ai 35 studenti da 5 differenti scuole d'art, a pedia la scuola di Pozzaruera, Tous e professori da Trent, Busan, da Gardena e da Udin. Questa nuova formula la mette al centro il dialogo didattico tra studenti e insegnanti e la vel favorire la nade le ames professionali e personali tra istituti dei territori svegini. I partecipanti staranno insieme tutta la settimana, l'urera, maniera e staranno insieme in cessoranet. L'obiettivo finale resta quel di succedere in dibattito a verte una riflessione collettiva sul turismo che toleite tanti sentadins, tanti visitadores.
11: La contrada della Mund de Fane seliada amici liandes ladines che conta d'un regno antico abiteda i fanes, un popolo che gnoda les montagnoles, soragne e potent, ricche e benedida la fortuna, sconeda les divinites de su antenach, mules storias de fanis, caras etro più vedles, ha dit Carl Felix Wolf al di contanda gianta tempada del post, più vedles cocipa. Le storie de fanes ne contano niente di avvenimenti che è succeduto davvero più lere di un'altra verità, più vedla. Sulla mund de fanes può sentire l'alternanza eterna d'antar l'immagine concreta della contrada reale e l'immaginazione del pensier che offa avarai sue ragioni. Le storie de fanes è mitch che baia del mudamante della morte, del temp sacro e del temp profan, ares ne funzionaia niente do l'ordin discorsif della narrazione, ares ti vendere do all'ordin iconic del pensier simbolic ares e images che mostra somi. De cash nun vara ai 30 d'agosto son fanes de boriada con la professuria Ulrike Kindl e la cornice musicale del duo Gotha. Contrada emit il temp che dormt la pera sotto cash titul inviaia l'istitut la dimmicura de rue in collaborazione con il parc natural fanes senes braies son fanes plavisa pro lec vart schedit in domania ai 30 d'agosto dalles unes d'angmisde.
1: In caso de Buchtamp vanca sta manifestazione, da stita. A San Martin de Torri il mort l'età de 80 anni Giovanni Tavella de Cic. La corona vandita mongenuot da mese la ot la capella de la Chiesa de Pausa. La sepultura ie duman merdi 25 d'agosto da mese la 3 domsti a San Martin de Torri. In ce la rungs încă bel plan la fin de noștri noticier de încoi, ti da jong riesmon a udleda a la previzion stil tâmp. Cun trup surădl mancea cum vil nibla a lena mătumang. La nibla si în sani căl vânga de lerc masă staria tumies. Dom sti pos a căștă niblas mă un imajrăs, ia luăș pos încă un iasl de vel temporal. La temperatura si das înște saurit la valedas ladinas. A sa martin moștră al termometr 22 de greies, de săl van iel gnuaf, plua lauta iel frășc, de greies il sang d'amaranda sun jauf de freia. Dumas comanc al di cum tropa niblos i ploia via per al divan il pona bel plan or al suradl i n miercoli i juobia se baratral ju suradl i niblos. Cum ca șans roi a la fin de noș notițier, de gra provajan teres vădiș, Matthias Höglinger ca curala per tehnica, i Martina Rier că vă saluta al microfon, aduc canc moinant în bildom sti, i ansaudit la seta sairena cum i programă sclaro jneda la dina.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sala.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Il gruppo Bildung am Abgrund inviaia alle insegnanti e insegnanti da ginnant con le azioni di protesta in celanda scuola 2026-2027. E cage tanda dit per questions ni acciamo schlarides che verda al Parlament. E il giung de pleu da Roman Clara.
3: In cei pagamenti di insegnanti e di insegnanti si usano tale inflazione aumentata per la provincia di Balzan, domanda il gruppo di iniziativa Bildung am Abgrund, da ginnant con le azioni di protesta in celanda scuola che vengono. Dann hat dort porciker le attività extra scolastiche. Schon che il gruppo lascia il savai, in fatto war important cinante da per la provincia di Balzan, mo le risorse finanziarie e le norme attuali de basta nia por so de schwa dötes le giranzas, che il gruppo valutaia schon che fondamentales. Por mantini alt il drucca consiglio schon il gruppo da cinante con la protesta e da renunzia le gittas scolastiche, da limite nora alle lezioni didattiche al din fora della classe e da jumendri proec scolastics senza la collaborazione con esperti da de fora. Tanto le giranze ci sono d'averte alla dor il gruppo e le tabelle di retribuzione uniche per insegnanti delle scuole elementari, mesane e alte, se basano in cessione il titolo di studio, l'indennità per i coordinatori di classe, il trattamento alla fine del contratto di lavoro, l'adattamento annuale all'inflazione e ai standard di pagamento di insegnanti del Tirol.
1: 10 anni è passato al tormoroz del Santo della Taglia, un anniversario, che non ricorda anche con cerimonie di commemorazione. A Matrice, paese distrutto al tormoroz, le sono le campane dalle straie transite da domani, ora della prima gran scassata sismica. E l'incendio in una defilata con i cantli per ricordare le vittime. A una cerimonia di commemorazione che domis di Matrice, ha incettuto per la Premier Giorgia Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. Lazio, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo sono le regioni più toccate dal Gran Tormoroz del 24 agosto del 2016. Per 300 persone hanno lottato per la vita e 40.000 sono state senza tat. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato un suo messaggio che fa un appello da portare in avanti più snella la ricostruzione del paese e delle perdite delle città distrutte dal Tormoroz. Ha lanciato fuori il contributo prezioso di 12 volontari e le sforze di soccorso, urvando questi posti del Tormoroz a portare aiuto. Donando la lavoro intensivo e sein online la plata internet neue del consorzio turistico Dolomites Val Gardena, che tenisce conto del sviluppo dell'intelligenza artificiale. De plenes dice Simon Moroder.
4: Dolomites Val Gardena ha da poi stesso online si plattas web nuoves, che ha fatto un lavoro. Audio Lucas Demetz, presidente della Lidl Turismo di Santa Cristina.
5: Il foro di Bujang di Tistedò ai Tams, e ogni due anni la funziona bene, ma smuda ben borriesce tutto quel che il champ digitale e speciale per l'intelligenza artificiale, ma neanche un lungo tempo di nuovo portare a un livello tecnico da cocliesan da fe.
4: Il gran lauri uni fat dovia, cosa che non vai genia, ma che giuda a migliorare la plaza web, che forma c'è l'importanza per se fare conoscere.
5: Contenuti siamo da aperti, li vogliamo presentare altrimenti, li vogliamo presentare in una maniera un po' più bella e teniamo conto anche di tutto quello che vanno a trovare sul mobile, cioè vanno a quelle belle armi, più c'è là tre si fonings, e non più tanto su un computer con schermo grande, quindi quello fa tutto da considerare. E abbiamo anche tutta la, diciamo, la base di informazioni, non solo alle persone, ma anche ai motori di ricerca e anche all'intelligenza artificiale.
1: Ha detto Lucas Demetz, la plata internet noia sarà d'occasione notiziare in cui argomenta la trasmissione dai Krabs del Sella, con un'intervista a Patrick Stuflesser, ICT e Digital Manager di Dolomites Val Gardena. La stampa non sarà rindo la possibilità di lasciare fare la variora contro l'encefalite agiata dalle stacce. Per fare la variora, va ad bisogno di prenotare per il Center Unitar per le prenotazioni di prestazioni sanitarie. Nell'ada facciamo al meteo con un flusso da sud-vest, rovrà dall'erta la prima parte di domani massa d'aria tumise labiles. Nota sarà al chiamo bord con ploia fetta in lung e a pol des de sfantarà les niures e andrà in gran perd su radel. Le temperature di paesi les valades ladin gerà da 1-5 al pleu 23 de gra. In ce sono se ruvai alla fin del notiziario che lo vale nant con la programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrines. Attualité, société, economia.
6: L'instat turistic muf bel plan ma segur vers de si fasa finela la valle de Sladines. Il pont plu haut i argenti passa via n'cesce la presenza de gests che fes si ferries tlodanaus resta inant importanta i numericament significanta n'cemo alla fin d'agost. I de turism rujnons la prossima mesaura de programmazione ladina bel salut i bangunive dis Leo Senonach. In stadi al consorzio turistico Dolomites Valgardena metu online si nuova plata internet. La plata web è in quei condi un strumento indispensabile un po' produce, ni a metel ciampo economico e commerciale. Lì la carta da visita per se fe conoscere al mondo e calte una maniera dolarata sempre, ma sicuramente efficiente. Nchilanche per il consorzio turistico de Gardena che do passa un an de l'or po' mostre su si plata internet nuova. Con nous, un quai per rujne de cash argument, ons Patrick Stuflesser, que saludi e ringrazi de la disponibilità. Patrick Stuflesser è il responsable ICT e digital manager del consorzio turistico Dolomites Valgardena. La prima domanda è, chuldi la nuova plata web zang e quai per madura e se appa sviluppa l'auch?
7: Chuldi è, tra l'altro, la tecnica è in continua evoluzione. Dant al duz l'ambit digital muss un forgi perquitams ca un an schwarz cul sito da danz so forgi perquitams un forfa adattamanch u las nia di uniena ma veramente schaldi suans pur un po' fo l'unisang il tempo un po' coccan da na chasa da trai vala d'arture in galing i el puestre de bujang ang la fisse da nuov i calongs tau la decision un valuta a puntin duci aspetti positivi e negativi e alla fine tau la decision del fe totalmente da nuov.
8: Al di da quei smuf schaldi o belaudut pon di l'internet online per calang per un consorzio turistico che Dolomites Valgardena il de bujang de fecal Kolej sam puštakš, lauch nuv, kš relaunch, dižom pringlež, la parola tehnika.
7: Kl prim podrat angz pensa de fe moment na datament grafik, de fe ve la datament tl backend, kal ulaz di la pert, ka l vizitadaur ne vaj žanija, ma ulak dut la question tehnikas smuv, dižom ajšila na plata internet, kun la banka dati, dut la interfaces kna dro ajšinant, I man manca laurant sul projekt so rendu cont che il fos pestremiec fe alla fin un fazec totalmente de nuov. Tu l'an duta la perte positivas, tu l'an duci inputs e duta la informazions congiata dai fitamajons, dai signaures, dalla lies per il turism, de cicum pudas a pestremiore, cicum pudas a date, cicum pudas a gipiacuitams, o drang adatte una maniera di vestire agnica per i tempi che da unire. Già che savon che lì una evoluzione grande, anche in conto l'intelligenza artificiale, e tutto caso non c'è la di matradum, e non c'è la veramente di matrempezze che va in quella direzione.
8: Zem, per chi se nutza na plata internet, gli user si can dis che il sentenza amba me c'è che veis, c'è che la trova in ultima, cri informazioni in cinant, ma tu sa trova la parola back-end, che lo dica chi è dovia. Zem, se analizzo un po' questo un po' più da oggi, c'è chi è back-end, che gli user sentenza in sania, c'è chi è per loro, e tan grandi per l'aur, diciamo, ed l'aure son cal.
7: Cari poi stral maggior la orchnia assolutamente il maggior la orch. Tutti ci convai danka che alla di sempre pudas un fe relativamente curt temp strata de fotografie strata de test e alla fine il pokal. Questa plata è però talmente complessa, già che tanto la parola interfaccia, che vuol dire che è cogliata con un gruppo di altre banche dati che hanno un altro mondo e di conseguenza fa la grande, diciamo, sfida che hanno avuto di non capire ciò che si è cogliato e come sono i cogliamenti per garantir que sibas dutta l'informazion ja ton dai fita majongs in temprel clo dal temp dal super chic son collier triel change de culiamanch i dutkas matragit veda calista la grande sfida i musi di classira tigerate dal ratpan
8: un grand lauch per quel cash che eis fat da saui chic consorts dolomites valgardena o adum un che con altra firmas specializedas
7: Man hat so ein Partner gebildet in Grumondani in Juda, die la Gardena Netz, con cala collaboron veramente belda decenni, e muss die la butta da sang ogni no dalla crata dai, dann tal dut nie mehr ja kiet gran professionist, ma anga ja i kann es plech da sang ai pensa per, i kann ien gran vantage, schnana firma oder angla personsklaure look pensa continuament per e di ma poestr pudassung ans Fekas de Kaschwirs oder Pestrien Mietsch Fein Schila, a Jacqueline Sprsons Quiftlok, Laura de Tourism, i prekal Alsans Natscharta Kunschanza, prekal Inputs, sie Inputs Nosch, kwon Manejal Projekt, kun Dutschi Inputs, de Dutschi Partner, k kollaborea, rati a Porta Prok, podikli, braura zegt bon.
8: Lauch fat, dann tut prekal Krever da, gsta Informations do wirks, Backend, nut gsch adum de Datsch, de Kollega Mensch. Je pakaj zek k tant tamp, di jomen schila, o k musa pona ino pluinant uni ajourna relaunched kokendish.
7: Die Jungen schreien, kulja manch normalment van aggiornei, ka will dik uni totani van po estra mudatzek, ma poil da fe pitla komuduras, oder pitli muda manch, ka nie normalment nial problem, ma cik je po estra la grande sfida moniet, ka lie kank dut vanjade, pona ang schaldi de gran vantage. Ma kink va il schaldi komplika, a jak na pitla virgola po bel fe mude dut kant, i de conseguenza ka li sta koktit la grande sfida, il tolang un gran lauch. Kank il va pona, po tol giù un grandissimo lauch, i de conseguenza vaj un pang risultat.
8: Ti sei dato droit la parola a intelligenza artificiale, sembra che un tema fort più attuale, mi sono detto, un settore del lauch. Quanto immagini o potrà la paginante con l'intelligenza artificiale proprio su un caso lauch che è fatto?
7: Cacho pestre un po' la base principale su quella che noi sono lauraggia, con dice il vampurugname alla piazza internet che unirà fuori a droids manco e manco, a già che laurerà direttamente con l'intelligenza artificiale, ti domanderà quella, c'è che vuole o la che vuole gi e c'è che vuole fare, e di conseguenza andrà un po' più la piazza web. Cacho sa che hanno due mudi un po', cioè a già che l'intelligenza artificiale andrà più l'informazione, dalla tolla per l'informazione dalla piazza web. Chicks mudra kel sarà che l'intelligenza artificiale sarà for più accorta e dirà c'un sie per la quella piazza web che mi dà l'informazione dritta che les che vanch ben per dal doc che la droa e lo sarà il pona la sfida di vestre boni di dice la valgardena e te e la plata idee la per te per informazione su gradaina e che il ratti sono stai boni di matrasa o sprunda va in tu la base alla maniera che anche da unì sarà un for più stersch o reputei for plus terz da perte l'intelligenza artificiale. Perché la plaz internet ha un'importanza assoluta, non ha dut calz d'un char livel, calz più pitles poestr podran di d'un tra forman comportanza, la intelligenza artificiale sarà un po' criora, chi pa per me important, chi pa manco important, e la gira poestr calvirs.
8: Oggi è Rai Ladinia, la trasmissione dei Krebs del Sela, anche con Patrick Stufflesser, che è il responsabile ICT, Digital Manager del Consorzio Dolomites Val Gardena. Patrick, do la spiegazione del gran lauch che è stato per me tragico questa nuova plata internet del Consorzio. Naudle da qualche aspetto più pratico, qualche interesse può essere più la gente, che lo di non al back-end, ma al front-end, che lo di Kelken weiß effektivamente kelken adurvat kel moment ou laken dait l'adresse internet del consorts touristik Valgardena. Che sa pa muda de kelvers, che ye pa da nuf sibet ou dai la plata e pon antaloten chetl adurve la plata.
7: Come si dice, veramente rispondo un grum de tempo, fa un grum d'analisi, a già che la tendenza va un po' di due virus. Da una parte, fa c'è totalmente di nuovo, a ciò che l'utente va e dice, oh, c'è proprio un suo studio, c'è totalmente di nuovo, mi puoi scrivere un auto, can che vengo sviluppare un auto totalmente nuovo, o da di, ma non sono mille e mille di persone, rompo fino a 30.000 persone al di qua sulla nostra plata, e se siamo mudati totalmente la plata, può essere che un grum se întopanja plu od se santnja plu bank sulla plata ei fauzei i de conseguenza un celat da binem puna na virtla kvet ban produc doi un celat portetum van fresk cum fotografies cum un design moment nuf pur un po lasciang la struttura principale ca la clafona maniera che un sunt po bejnelino u la kfocie i cal son un schrendu cont ja ki dati sta rjon ma da l'altra per zal rendu cont che dut va plus schnell dut i moment plus user friendly kocken di ja gebring gleich cal ulas di ken Sabina plus Aurila Robes che li dut plus intuitiv i clones be funcionada bin el compromis.
8: Un capitolo importante, o forse il più importante, è senza altro che il CRI, l'albergo. Già non ti puoi parlare dell'albergo, lo professore, e sono successo che il ponente da lunch, quindi come funziona la padiglione che sta aperta della plata internet, il CRI, un hotel, un albergo, un garni, eccetera.
7: Non so, forse là, ci sono due cose. Una è l'ispirazione, da di il signor che ha la nostra plata, muslo vestri ispirare, muslo dai, ci sono i crapsknauson, ci sono la mondsknauson, ci sono la struttura sicetivesknauson, ci sono la luasknauson, ci sono la naturaknauson. E dall'altra parte, anche al di spoma, che mi interessa, pona ti dà la possibilità, in una maniera tracciampla, di ruire sulla informazione che chi. Che lo sdì, pona, crina maggiore, o crina l'ulagia maggiore, o trova informazioni sui lift, incinant. E che un momento migliora, un tau tutta la perz positive scambel, un giunta che non si sta date, sibs da feedbacks di sniaurs, ma anche dai fitta maggiore sono stas, che di giorno ma puoi stricas, pudas un film po' altro mantra, che l'on scialad ma traduta ad un pacchetto la dida, e un pona cialà de fenscal, e cocktit la cifra se ne sda momentan, rjong a jac la butta tratman.
8: Il consorzio Dolomites Val Gardena Laura Pupper, la trai Lies de Gradaina, Ortigiai, Santa Cristina e Salva, Pralce de Briada, la collaborazione con la Lies in stesses, è importante e fondamentale, e per calanci unida se l'idea geometrica è l'auch.
7: Assolutamente, ritlola si va ramant ringrazia pubblicamente tutta la trailies per il turismo con tutti i collaboratori, a già tutta l'informazione che noi abbiamo da ai e tutto l'auch che hai fatto in conto che è fondamentale, senza che l'auch non potesse la plata in perdita a vivere, non sanno che non ha buona informazione tratta di come sviluppare la plata, perché un gran ringraziamento va ramant di cuore per tutti che hai collaborato, sia da parte dell'azienda, also della lies per il turismo, ma anche tutti i fitta maggiori che da vorhin noch Inputs importanz, kok ange, tlobang is njausen stas, ke sda kritikes konstruktives, ki pod utli posjudenant.
8: Dit del capitolo central, ke del Kril Alberg, tjuni pa jautri, sun kai ka is laura particolarmente, o si es dat na importanza nuova, o ka is portait da nuov tvosta plata web.
7: La tendenza che abbiamo dato sarà questa quella, si immagina che la gira di Calvirs che l'utente, il signore, che gira sull'intelligenza artificiale e dirà che vuoi agire Gradaina, che Kirice, che vuoi agire la Dolomites e di conseguenza è importante che l'intelligenza artificiale dice ok, abbiamo paese andato su un Valgardena e te e su un calon lavorato a sangue, in maniera che puoi unire manco tanto su un Valgardena e te in stas, ma l'informazione schiggiata è quella di Valgardena e te e di conseguenza il bel auco che fosse la nostra plata. E se sono stati buoni da raggiungere cal o saranno buoni da raggiungere cal, poi ho spredato da raggiungere calcolare e sono anche buoni da te l'informazione drattas e dentro l'informazione che non è così lunga. Tu non hai una certa situazione in conto del traffico in Cina, non tre Valgardena e te sono buoni da ti dire che la Gradaina è una mobilità che funziona a Chaldi Bank, lasciate l'auto a casa, unite con i mesums pubblici o a trovare i mesums pubblici, per portare a calpo estrange però a una maniera che il signor per la pianificazione mudano per sé, se atteggiamento o mudano per qualche ruota o qualche smuove di Gradaina.
8: Sei nascito che il nome Dolomites vengono trovati in maniera esponenziale, strabacciamo su di da uniperto, cioè che non è legittimamente per questo neanche toccare neanche il pro. Come pare, se c'è il consorzio turistico proprio il mondo online, il mondo dell'internet, in una maniera che i rua sulla data destinazione che ti dà questa informazione. Se vuoi un clip, un gran combattimento, l'internet, per rue d'anca, per vestri primes, già che la gente intuitivamente tolpa al prim, fai clic sulla prima informazione o il capitolo che già sta, ma che rua proprio sul vo, sul Valgardena, it, e perché, per il discorso che facciamo sull'intelligenza artificiale, ria da matragia.
7: senza autor. Sang dal punto politico ti posso io non rispondere, io posso più che altro rispondere dal punto operativo, e lo sambang c'è l'unico monitoreggio di canto, c'è bisogno veramente situazioni sull'acqua che avrò la parola Dolomites o Dolomites o Dolomiti senza veramente avere in cugliamento con la Dolomites, poi il giorno c'è il segnale, su anzi mi sono detto che la gente va già in gita, tanto l'altro anche ti che poi stai più da lontano in Cile, tanto che c'è da giral forte che poi non sfrutta lì noi, se vuoi giù lì, non c'è l'unico che il virus di laureativamente anche con istituzioni adum, dall'altra parte, ulla sicca langsotrisse, sibas la plattes coc Google in Cile in Antu, la che poggia cre informazioni, manca l'intelligenza artificiale, ungu du, ei capaz avisa ciunski la plattes che me dà l'informazioni e che veramente platz kann anfe con questa destinazione, o tra schlimme una platta che uls nu zedli non mag effettivamente na centra nat nia con cal. Clamus un dic che il virus sarà da stram interessante il sviluppo di questa intelligenza, sa già che raton, ma anche questa impostazione, che me tre una formazione reidla, una formazione completa, con noi c'è l'onda adesso un vagre di un'età, raton che la girante ben, l'intelligenza o anche Google, anche anche un tanto, ma che tlo itsek kena stimnernia i ponavang straufei kok ungen chuduki sutstu acher portai kal ratom oder nos und kala kommission kledratjit kasta direction.
8: Patrick Stufleser, il responsabile ICT, digital manager del consorzio Dolomites Val Gardena, qui con la trasmissione. E Rujnon, Patrick, della nuova plata web, del Val Gardena IT, che è fatta da nuovo completamente, da un anno e passa da l'auch intensiv su questa piattaforma. La website al di d'anquei forma scelta importante a livello di promozione, pubblicizzazione di una destinazione turistica di Cascajos, che è la Gardena Dolomites. Un pertles belauzze d'ora d'ant, ma tan importante è per questa forma di reclamo o nil pa altro schema più importante o che diventa il tempo concorrenziale in c'è una plata internet.
7: Ma era di socials che ha portato pro di un'altra maniera l'informazione, che disgusta una gran concorrenza, gli piace una integrazione alla plaza web con le conoscenze, per un po' raton, ma non donne dalle cifre, le va un momento zurück, ma che gli è tulipa, già che l'intelligenza artificiale stolfo più gente e risponde di conseguenza, o la gente non c'è ancora più di quel. Per un po' la cifra si è scelta di autos e ho dunque un ratone al manco che gli può essere formalmente un'informazione più importante che una destinazione che crede in A e con quella che si presenta, cioè alla fine il visitatore, il primo che al vai di crede in A è cash e poi tra le due fotografie di social ma che gli è meno appena aperto ma la plata alla fine ti dà certe informazioni perché il ratone ban la forma. Per la ragione anche che è spiegadanza in conto l'intelligenza artificiale è una speciale importante.
8: Dall'altra parte, non ci vuoi consorzio se non di social per laureare che c'è, per fare reclame, per pubblicizzare, per...
7: Assolutamente, il social ha sicuro se ora però l'informazione ma tanto al dubbio di ciò che la perde l'emozione, l'ispirazione e poi quando gli sta ispirato poi possono sempre ti dire la sta grossa informazione se lascia veramente unita questa destinazione va su questa plata già che la tratta informazione c'è che purtroppo succede fuori no che gli gente va su un certo plato la che vanno da fare informazioni vedle e poi non la problematica perché anche una certa responsabilità da nostra parte vista fuori a tu di per quei tempi e c'è con angudu che lì on fa alcuna prosa di fare certe plate indirizzate veramente scelte per l'intelligenza artificiale e angudu che da poco tempo gli cash può esplodire che vuol dire che la funzione è che il virus also c'è che on fa che porta anche si frutti
8: perché la plata internet che l'ufficiale la piattaforma ufficiale ben c'è di il punto di riferimento istituzionale per fare reclami, social, un po' di supporto di Calviaris. Ma che il supporto è per questo c'è situazioni o soggetti o elementi che non fanno il reclam reidl per il consorzio di Cascajo. Può essere per l'anno vostro e che ti è un pilota di Cascajo?
7: Assolutamente. E non per cui social si lo unione alla lidezza di poter belau scri oder il panza da weil die derzeit budai scribs ciclul knini ponien schila ja klar spätra die muss a vorwest klo und fat ulak nicht kri jo kok nicht kri i sambang wang an screen romonde kosses bei strinia weire so der kempert die fauces kastalung das natürlich angeht monitoré e tlo pestre l'ultimo tempo investi shaldi temp janit casta gruppa so dro la kudon u la kivan rujna shaldi la dolomit rujna de gredaina rujna de casta tematiques e lauran attivament da jan formation jan meta da verda ca je pestre nia ganz vaira nas kunsion de fin shila in shila e u donc porta passi frutsch also un propi gestand fan doi kosses dan shu da kondit prongen jet e pongo duc effettivament il stas gut dazu il la gente fejang vuol dire che il tempo investì anspruchta si frutsch ja scho fej mit zecchi dal dort di jung bema portan al nia poi il poestr la falsa strategia ma un duc la importa si frutsch
8: il tema del vaira o nia vaira è proprio la grande domanda del dauni proprio l'intelligenza artificiale in che se de mostre qual punto di riferimento che rappresenta il vaira l'autorità l'informazione raidla qual sarà poestr la sfida del dauni
7: assolutamente questa è la dominante ma è rata anche dalla minonga di un gruppo di esperti e monia di nostra ratone che l'intelligenza artificiale è anche la linea intelligente ma la parola dove da epoca che la capace di algoritmi giunti che la plata raidla che dà l'informazione dritta e che questa è plata che va mea dove per altre finalità e di calvirs laurons l'auto spazio da passa 20 anni voll in pulma demo anche con la plaza la Kirche Google Yahoo und laut in China vor ang take con char strategemi pro a la bank ngane questa plaza per curtam butola ma pongali un nivo me fu straufei e alla fin la forma venchu da calca gia da una maniera raidla una maniera dratta trasparente e cala via chalron in China.
8: Ultimo pensiero, Patrick, un po' tutto succede in quei condizioni, il mondo digitale, l'internet, che gli algoritmi che determinano e influenzano praticamente la nostra vita attraverso le piattaforme digitali, i social, da una parte una grande solidanza per gli user, perché si usa già tutte le informazioni possibili, dall'altra parte ci avvisa chi gli user che per la gran parte non è esperto della materia, vent na certa misura anche drietsch ma dall'altra parte c'è il pericol de uni manipulei de vel viarres e la domanda o in questo momento il punto più importante sarà proprio per gli user per quel che trova questa informazione sull'internet capì quando vuole un po' mi giude o quando vuole un po' mi adurve mi manipule
7: assolutamente sono avvisa dell'amdema minunga questa sarà la sgurla di sfida della uni anche rati da perte le istituzioni la politica capì che pompa momento se lo mangi che pompa poi strumato c'è politico con di stambel e tlo io mi fu anche scelto da mandare un po' la parte dell'utente, la parte della persona in stessa, un po' il fondamento di cui mi sono creato tutto, no? Mi sono fatto l'intelligenza artificiale o ciò che mi vanno dit, per un po', se mi di tre i tre di demo, per poi sarà la sveglia, ma se mi fidi med una, che caso dell'intelligenza, poi che bang appello che faccio, si prevede di non affecare, per di domande di domani o di pensare di domani, Papa kaj vešt vaira je patlomino na manipulacijon da via tipika mantra kank diži je ulasi ži tlbu plubel pošt la dolomitas kaj je po nažampl klasik po ki diš pak kaj je plubel pošt la dolomitas po vešt al do da čarfatori ma na samom polanču ni manipula prekal je lo pešt ma traverda od rangeš pensong kiri na nova televizijon od kiri na roda po damandi me funču na roda ma konsiesa Poi dimmi così, poi la visa che sta marca, un po' pseudora, ti caggi un appello, un invito che feci a tutti i tanti psepea e non lasciamo una versione, ma un momento ti ci do questa cosa.
6: Coscienza critica e uedli e uredles da viarci sono qualche succede intorno a Osvia e il mondo in generale, e perché è più che mai importante la società digitale del presente, in modo più che la for più sterciamente influenzata dall'intelligenza artificiale del futuro. Cagenci il consiglio che noi gest la trasmissione di cui nos dà, de gra Patrick Stufleser, responsabile ICT, Digital Manager del Consorzio Turistico Dolomites Val Gardena. Belg ti è stato con noi di questa trasmissione che le cordi, cocfor, che potete ascoltare su canca o laisvo di nostra Mediateca Radio de Rai Ladinia. Naus se formontlo mai programs de Rai Ladinia vainant la television de Mesaura Contrail. Un bel salut ja nas audi da Leo Senonoch. Bona saira.

0: Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Tiani.
1: Nikolaj Rimsky-Korsakov, Scheherazade, Suite Sinfonica, opera 35 dalle Mille e una notte, eseguito in diretta Euroradio dall'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta da Tiani Lu al Concertgebouw di Amsterdam per i concerti estivi della Vrienden Loterij. In questo brano, che è suddiviso in quattro parti: il mare e la nave di Sinbad, il racconto del principe Kalandar, il giovane principe e la giovane principessa, e infine l'ultimo, diviso tra la festa a Baghdad, il mare e il naufragio. È un programma, quello di questa sera, che abbiamo ascoltato in diretta da Amsterdam, che si è aperto con Jean di Iman Habibi, lavoro del 2003 di questo compositore iraniano-canadese, seguito dalla rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninov, che ha avuto come protagonista Yuliana Avdieva al pianoforte, e che si è concluso con Scheherazade, Suite Sinfonica, opera 35 dalle Mille e una notte di Nikolaj Rimsky-Korsakov. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su RaiPlay Sound per altri 10 giorni, e vi anticipo che domani sera ci collegheremo in diretta qualche minuto prima delle 20 con il Bolzano Festival per ascoltare il concerto di Martha Argerich e Lilia Zilberstein, che eseguiranno musiche di Mozart, Schumann, Mio e Rachmaninov. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

e apriamo il nostro magazine per occuparci della Repubblica nelle memorie 1946-2026, ovvero della 42esima edizione del premio Saverio Tutino.

0: E con il rondò animé, terzo movimento della sonata per due clarinetti di Poulenc, apriamo il nostro spazio dedicato alla 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che si terrà dal 17 al 20 settembre 2026, promosso dall'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. In queste settimane a Radio 3 Suite stiamo incontrando gli 8 finalisti di questa edizione e stasera abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico Alberto Kyrieleison. Benvenuto.
1: Grazie molte, buonasera.
0: Buonasera, dunque Alberto Kyrieleison, tra i finalisti della edizione di quest'anno del premio Saverio Tutino c'è il diario di sua madre, Olga Aiello, che è un diario che sua madre ha redatto tra il 1941 e il 1943 e che narra di un viaggio molto avventuroso che inizia in Etiopia e che poi finisce appunto con un rientro abbastanza così insomma carambolesco in Italia. E la prima domanda che le faccio prima di addentrarci nel contenuto di questo bellissimo diario è: come è arrivato a conoscere l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano?
1: Ma io ho una sorella, Antonella, che abita a Padova, che è molto amica di Flavia. Flavia è una persona che ci ha parlato di questa iniziativa a Pieve, che è una grande sostenitrice di questo archivio dei diari, e ci ha convinto ad andarlo a visitare. Siamo andati e siamo rimasti colpiti positivamente dall'iniziativa dell'archivio dei diari.
0: E dunque il diario che avete deciso di lasciare insomma a questo archivio bellissimo di Pieve Santo Stefano è il diario di sua madre, e leggo proprio dalla prefazione, che è una dedica a Lulli, a sua sorella Lucilla e ad Alberto, a lei, una storia vera scritta per loro, vissuta con loro. La firma di sua madre Orgaiello di questa dedica risale a Padova, Natale 1954, e lei scrive: avrei voluto scrivere per voi qualcosa di molto bello e non sono riuscita che a raccontare qualcosa di assolutamente vero. In ogni riga c'è un palpito d'amore che non ha bisogno di letteratura per manifestarsi. Sono passati parecchi anni da quando piccini non riuscivate a fare un passo senza l'aiuto della mamma, ora vi reggete bene anche da soli e Dio voglia che la vostra strada sia sempre piana, facile e senza ostacoli. Dunque è una dedica a voi due, ma vorrei addentrarmi con lei all'interno del contenuto di questo diario che inizia nell'aprile del 1941 ad Addis Abeba. Come mai vi trovavate in Etiopia nel 1941? Anzi, lei non era ancora nato, lei era in pancia di sua madre.
1: Esatto. Ma mamma e papà si sono sposati a Pola. Papà era un ufficiale dei bersaglieri ed era stato mandato in quella che allora era una colonia italiana, che piaccia o non piaccia, era così, ed era stato mandato come ufficiale in Etiopia. E sono andati con tante speranze, tanti sogni, non c'era ancora la guerra, poi quasi subito è scoppiata la guerra e hanno perso tutto, assolutamente tutto. E questo è il motivo per cui ci trovavamo in Etiopia. Quando è scoppiata la guerra, papà era a Keren, dove c'è stata una grande battaglia fra gli italiani e gli inglesi. Sì. E papà non sapeva neppure che io dovevo nascere. Ha combattuto, è stato preso prigioniero e poi molto tempo dopo ha saputo della mia nascita, quando è ripassato per Addis Abeba con gli inglesi, che lo trasferivano in India come prigioniero.
0: Ecco, e nel suo racconto, nel racconto di sua madre, dunque appunto la sua madre parla di tutti questi spostamenti, di queste tappe che lei ha dovuto fare con Lulli, che era molto piccola, era incinta di lei, Alberto, e è partita da Addis Abeba, è passata dai campi di concentramento, da Harar, da varie tappe descritte in modo veramente molto coinvolgente e anche crudo, devo dire, commovente anche.
1: Guardi, mamma, scusi se la interrompo,
0: niente.
1: Era quasi ancora una ragazzina, aveva 23, 22, 23 anni, con due bambini piccoli ed era sola, era rimasta assolutamente sola. E gli inglesi hanno preso, diciamo, donne e bambini, dovevano essere inferiori, adesso non mi ricordo se ai 12 anni o qualcosa del genere, perché se fossero stati maschi con età superiore potevano avere il rischio di averli come soldati nemici. E hanno preso tutte queste persone e la mamma ha fatto questa peripezia attraverso campi di concentramento, pullman, treni, bambini che stavano male, che molti ne sono anche morti, mancanza di cibo. Non era una grande accoglienza quella che avevano fatto gli inglesi sia alle mamme che ai bambini. E quindi ha avuto questa avventura che lei ha raccontato. Ecco, vorrei dire, non è un diario che è scritto nel 41. La mamma nel 1954 ha voluto fare per Natale a me e a Lulli, Lucilla, un regalo, il più bel regalo che abbia mai ricevuto. Non è costato soldi, l'ha scritto nell'autunno e nell'inverno del 54, io me la ricordo, tutte le sere scriveva su quel quaderno e io non capivo cosa stava facendo, ed era un farsi venire in mente tutto quello che aveva passato per darci la vita la seconda volta, in mezzo a fatiche terribili che ha sopportato. Aveva 23 anni ed è tornata a Pola, da cui era partita, e nella sua casa, da cui poi siamo dovuti scappare di nuovo perché per poco non ci buttavano in foiba.
0: Infatti il rientro in Italia, che è un rientro sognato, sperato durante tutto questo girovagare, insomma, durante tutte queste peripezie in Africa, in verità poi non è un rientro sereno, a parte la felicità di ritrovare la famiglia, la madre, la sorella, però
1: certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Siamo comunque nel pieno della guerra e
1: ho trovato guerra, bombardamenti, bombe sulla casa, e dover scappare, appunto, perché le ho detto ci avevano minacciato di buttarci in foiba.
0: Ecco, lei quindi è entrato in possesso di questo diario nel Natale del 1954.
1: È stato il più bel regalo che abbia avuto dai miei genitori. Non è costato una lira, ma è costato, credo, tanto amore, tanta fatica, tanti ricordi, perché è il più bel regalo che abbia mai ricevuto, non so come dirlo. Ci ha ricostruito il come siamo riusciti a sopravvivere, a rinascere quasi, in questa peripezia del trasferimento da Addis Abeba all'Italia con le navi bianche.
0: È un diario veramente molto appassionante, appunto non è un diario quotidiano come diceva lei, scritto giorno per giorno, ma appunto scritto a posteriori, e infatti nella sì. Lettura molti episodi vengono anticipati, ma in ogni caso rende l'idea e anche una testimonianza storica molto molto importante. Le faccio un'ultima domanda, Alberto Kyrieleison. Lei e sua sorella appunto avete deciso di donare questo diario all'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. Avete anche il desiderio, o vi è capitato in passato, di far leggere questo diario nelle scuole, o comunque immaginarvi anche una diffusione proprio per formativa, come dire, di questo diario, insomma, proprio per...
1: È chiara la sua domanda. Guardi, mi è difficile rispondere, perché per molto tempo abbiamo pensato di considerarlo una cosa nostra, molto, molto privata, era la vita della mamma, di papà, mia, di mia sorella, e però poi a un certo punto, ecco, io la mamma l'aveva scritto a penna, senza neanche una correzione, sia chiaro. Io l'ho messa al computer, l'ho fatta correggere dalla mamma perché alcune parole non le capivo, e avevo addirittura pensato di stamparlo come libro. Poi non l'ho fatto, l'ho regalato, copia di questo diario, alle mie figlie, ai miei nipoti, a qualche amico, e mi sono fermato lì, non siamo andati oltre. Quando abbiamo saputo di questa iniziativa da Flavia dell'archivio dei diari, beh, ci è sembrato che sarebbe stato un grande regalo fatto a mia madre, quello di lasciarlo lì, perché quello non è un museo, è qualcosa di vivo. Quello che mi ha colpito della visita è che rende vivi i ricordi del passato, ma vivi proprio. E allora abbiamo pensato di darlo a questo archivio perché rimanesse vivo per sempre.
0: Io la ringrazio molto Alberto Kyrieleison intanto per aver voluto condividere questo diario e anche per essere stato ospite nostro di Radio 3 Suite questa sera. E dunque vi ricordo che il 20 settembre ci sarà la serata conclusiva con proclamazione del diario vincitore
1: Sì.
0: della 42esima edizione del Premio Saverio Tutino di Pieve Santo Stefano promosso dall'Archivio dei Diari e noi la trasmetteremo su Radio 3 Suite invece martedì 22 settembre alle 20:30. Grazie, grazie ancora Alberto Kyrieleison.
1: Grazie a lei, siete stati molto gentili, lei è stata molto gentile. Mi ha fatto piacere ricordare la mamma a cui devo tutto.
0: Grazie, grazie davvero.

0: Gianfrancesco Malipiero, dalla Sinfonia numero 3 delle Campane abbiamo ascoltato l'inizio del terzo movimento, vivace, eseguito dalla Moscow Philharmonic Orchestra diretta da Antonio De Almeida. Voltiamo pagina e ci occupiamo di una nuova uscita discografica dedicata ai metodi per suonare di Giuseppe Chiari. È un'uscita pubblicata da Alga Margen pochissimo tempo fa, 2 settimane fa, e è un progetto editoriale di Gabriele Bonomo, e abbiamo il piacere di parlarne con le due musiciste che l'hanno realizzata, Chiara Saccone e Deborah Walker. Benvenuta Chiara Saccone.
1: Buonasera.
0: Benvenuta anche a Deborah Walker.
2: Buonasera.
0: Dunque, io non darei niente per scontato in questa nostra chiacchierata sulla vostra uscita discografica, Il metodo per suonare di Giuseppe Chiari, e vorrei chiedervi di raccontarci un po' chi è stato Giuseppe Chiari, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. E tra l'altro noi qua su Radio 3 abbiamo trasmesso nelle scorse settimane anche una pubblicità che ricorda di una mostra al Mambo di Bologna in cui anche voi siete coinvolte, che è proprio dedicata a Giuseppe Chiari. Dunque, Chiara Saccone, ci vuole raccontare chi è stato Giuseppe Chiari?
1: Beh, Giuseppe Chiari è stato un artista, un performer, un compositore, un artista a 360 gradi, fiorentino, che ha avuto i suoi primi approcci alla scena musicale intorno agli anni 50, ma che poi ha sviluppato il suo pensiero come artista a partire dagli anni 60, incrociandosi soprattutto con il pensiero della scena Fluxus e di tutte quelle esperienze d'arte che avvenivano in quel momento storico in cui Firenze, che era la città appunto natale di Chiari, era anche un punto di incontro, un punto culturale molto, molto importante. L'opera di Giuseppe Chiari si è sviluppata in maniera assolutamente poliedrica attraverso le arti, dalla videoarte, la musica, appunto l'arte visiva per la quale lui è molto noto, e è cambiata molto nel corso degli anni, nel senso che anche le sue opere compositive dal punto di vista musicale si presentano per esempio su partitura negli anni 50, per poi trasformarsi in partiture verbali e grafiche, e infine per esempio negli anni 80 ritorna di nuovo alle partiture in senso comune, in senso stretto. Quindi un artista che veramente si è presentato in maniera molto sfaccettata, ma sempre con l'idea che l'arte fosse per tutti, che la musica è per tutti e che suonare è facile. Questi sono alcuni dei suoi statement che sono stati molto importanti nella sua produzione.
0: Ecco, voi siete, lei è pianista, Chiara Saccone, e Deborah Walker violoncellista, ma in questo disco voi suonate varie cose, oltre ai vostri due strumenti, suonate la chitarra, ma anche degli oggetti, rompete delle cose, l'acqua, i sassi. Deborah Walker, com'è che lei si è avvicinata a Giuseppe Chiari? Quando è che l'ha incontrato nel suo percorso?
2: Io sono arrivata a Giuseppe Chiari tramite Charlotte Moorman, che è stata una violoncellista, diciamo, della scena newyorkese dei primi anni 60, per cui Fluxus, ma che era anche un'organizzatrice di un festival, l'Avant-Garde Festival di New York, e che ha proprio nelle sue primissime edizioni programmato brani di Giuseppe Chiari. E per sua fortuna Giuseppe Chiari collaborava già al tempo, cioè nei primi anni 60, con dei violoncellisti, e Charlotte Moorman presentò nel 64 un brano che si chiama Per Arco, che è un brano per una registrazione di bombe, di bombardamenti, seguita da dei gesti per violoncello. E per mia fortuna, la partitura o parte della partitura di Per Arco era stata pubblicata proprio da Alga Margen in un cofanetto con vari CD e un libro dedicati a Charlotte Moorman.
0: Ecco, e dunque anche le partiture di cui stiamo parlando di Giuseppe Chiari sono, non sono, in particolare per quanto riguarda i metodi per suonare, quindi iniziamo ad addentrarci un po' nella vostra uscita discografica e iniziamo anche ad ascoltare qualcosa. Una domanda che voi ponete nel testo, che è a corollario della vostra uscita discografica, è: i metodi di Chiari sono brani da eseguire oppure sono pensati solo per lo studio personale come i metodi tradizionali per imparare uno strumento? Ecco, che cosa sono questi metodi, Chiara Saccone?
1: Allora, ovviamente noi abbiamo attraversato lo studio di queste partiture proprio come si attraversa un processo, cioè come ci si approccia ad un metodo. Cioè, li abbiamo letti, abbiamo usato come riferimento il testo di Dorfles, perché Gillo Dorfles nel 76 pubblica I metodi per suonare di Chiari, una selezione dei metodi per suonare, dove appunto sono contenute le partiture, per esempio, del metodo per suonare l'acqua, i sassi e anche il rompere. Quindi propone di suonare degli oggetti, degli strumenti, ma anche delle azioni. Questa cosa è stata molto interessante per noi e l'abbiamo attraversato appunto come un processo di studio, quindi come si studiano dei metodi. Abbiamo imparato delle tecniche. E poi abbiamo utilizzato queste tecniche una volta che sentivamo di averle apprese per costruire dei brani che rispecchiassero lo stimolo che ci veniva dato da queste partiture, che sono delle vere e proprie partiture verbali e grafiche, manca la scrittura su pentagramma, e attraverso le quali poi noi abbiamo costruito dei veri e propri brani. C'è da dire che alcune di queste partiture lasciano ampio spazio all'improvvisazione, cioè sono appunto dei suggerimenti di approccio, di ascolto del materiale sonoro che si può ottenere sollecitando uno strumento, che sia esso un sasso o pianoforte, attraverso le quali poi si possono costruire dei brani personali, ma ci sono anche delle partiture contenute in questo disco, in particolare quella per pianoforte, che è una vera e propria partitura verbale in cui la sequenza dei gesti è suggerita da Giuseppe Chiari.
0: Ecco.
1: Quindi in quel caso è proprio un brano compiuto in un certo senso, anche se i tempi nei quali si possono sviluppare questi gesti non vengono suggeriti.
0: Quindi, come dire, vengono decisi poi da chi interpreta questo metodo.
1: Assolutamente.
0: Dunque, io
1: Sì.
0: ascolterei un estratto del metodo per suonare il pianoforte e poi lo commentiamo insieme.

0: questo era un estratto dal metodo per suonare il pianoforte, che è parte del metodo per suonare di Giuseppe Chiari, il nuovo disco pubblicato da Alga Margen e realizzato da Chiara Saccone e Deborah Walker, che abbiamo il piacere di avere con noi qui al telefono. Mi dispiace aver fatto ascoltare solo questo breve estratto. Questa era Chiara Saccone che suonava il metodo per suonare il pianoforte. Però ecco, farei una domanda, quindi passerei a Deborah Walker. Voi, dicevo prima, che siete due musiciste che avete una formazione accademica, vi siete specializzate poi in seguito nel repertorio contemporaneo, Chiara Saccone all'Hochschule Musik di Lucerna e Deborah Walker ha fatto un dottorato all'Università della Lorena proprio sull'opera degli artisti Fluxus a Reggio Emilia e Cavriago. Ecco, voi come vi siete approcciate al modo di lavorare di Giuseppe Chiari? Quindi quali sono le difficoltà di anche decostruire il vostro approccio tradizionale allo strumento?
1: Esatto, sì, si tratta proprio di decostruire, perché in effetti tutti questi brani, cioè tutto quello che Chiari propone attraverso i metodi o attraverso anche altre composizioni, è in qualche modo una proposta di abbandonare, diciamo, una forma più, diciamo, convenzionale o classica di esecuzione e di dare all'esecutore una parte di libertà, che significa anche proprio decidere, diciamo, avere una libertà sulle durate, avere una libertà anche sull'energia. Ci deve essere per forza in ognuno di questi brani una sorta di embodiment, cioè un'appropriazione. C'è spesso anche la compresenza di due energie, diciamo, quasi contrastanti. Da una parte, nei suoi testi, nei suoi scritti, un attaccamento forte ai processi razionali. Non è un caso, Chiari, prima di dedicarsi completamente all'arte e alla musica, ha fatto studi di ingegneria e di matematica, e questo appare molto chiaramente nei suoi testi. Penso anche e soprattutto al metodo per suonare il rompere, per esempio, che è veramente un'analisi molto precisa, diciamo, delle conseguenze sonore della rottura. Ma tornando, diciamo, sui nostri strumenti, il decostruire proprio tutto quello che si è imparato e tutto quello è la possibilità di rivedere lo strumento come oggetto, per cui con la materia di cui è fatto, cioè accorgersi che il violoncello è una cassa di legno, accorgersi di anche avere la possibilità, per esempio, di non suonare e di ascoltare solamente. Il decostruire la forma, anche avere la possibilità, per esempio, di non suonare e di ascoltare solamente. Il decostruire la forma, diciamo, più convenzionale.

0: diciamo, testimoni uditivi di un esperimento.
1: E dunque, la parte visiva anche è molto importante. Dunque, voi avete scelto di fare un disco, adesso avremo il tempo purtroppo di ascoltare solo un altro breve estratto, ma dunque è molto importante in verità vedervi anche suonare questi metodi, proprio per far capire quanto le due dimensioni, quella visiva e quella sonora, siano integrate nel pensiero artistico di Giuseppe Chiari. Quando è che potremo vedere? Suonare questi metodi, Chiara Saccone.
2: Il 26 settembre, che è una ricorrenza importante perché era il compleanno di Giuseppe Chiari, al Mambo, in occasione della chiusura della mostra che gli è stata dedicata per il centenario della sua nascita, io e Deborah Walker suoneremo insieme proprio tutti i metodi che sono contenuti nel nostro disco.
1: Bene, dunque io vi ringrazio moltissimo per essere state con noi ospiti a Radio 3 Suite. Adesso ascolteremo un estratto invece dal metodo per suonare il violoncello eseguito da Deborah Walker e grazie mille per averci parlato di Giuseppe Chiari, il metodo per suonare, la nuova uscita discografica di Alga Margen con un progetto editoriale di Gabriele Bonomo. Grazie mille Chiara Saccone.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: E grazie Deborah Walker.
0: Grazie, arrivederci.

Giuseppe Chiari, un estratto dal metodo per suonare il violoncello eseguito da Deborah Walker e parte del disco Giuseppe Chiari, il metodo per suonare pubblicato da Alga Margen nell'agosto del 2026, realizzato da Chiara Saccone e Deborah Walker, che suonano vari strumenti e oggetti in questo progetto editoriale di Gabriele Bonomo e a cui abbiamo deciso di dedicare la parte del nostro magazine sulle nuove uscite discografiche. Ma passiamo adesso invece al nostro secondo festival dei festival per ascoltare un concerto della GOG, Giovine Orchestra Genovese, registrato il 13 aprile 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, che vede come protagonista il Gringles Quartet, formato da Ilia Gringles al violino, da Anahit Kurtikyan al secondo violino, Silvia Simonescu alla viola e Claudius Hermann al violoncello. A questo quartetto, che è stato fondato da Ilia Gringles nel 2008, si unisce la violista Lili Maiala. Dunque, il quartetto di Ilia Gringles, intanto Ilia Gringles è un grandissimo violinista, vincitore del premio Paganini nel 1998, un violinista che si è formato alla Juilliard School con Perlman, e questo quartetto quindi unisce musicisti straordinari. Infatti Anahit Kurtikyan è armena ed è la prima parte dell'orchestra dell'Opera di Zurigo. Silvia Simionescu, rumena, invece ha ottenuto il primo premio a concorsi molto prestigiosi come quello di Brescia e di Osaka, mentre Claudius Hermann, violoncellista tedesco, è il primo violoncello dell'Opera di Zurigo. Dunque, questi musicisti suonano strumenti italiani.

brani molto preziosi. Ilya Gringles suona un violino Stradivari del 1718, Anahit Curtichianun, Camillo Camilli del 1733, Silvia Simionescu, una viola di Jacobus Januarius del 1660, mentre Claudius Hermann, un violoncello Maggini meraviglioso del 1600, appartenuto al principe Galitzin, che fu amico intimo di Beethoven e che per primo eseguì gli ultimi quartetti di Beethoven proprio su questo violoncello. A loro si unisce in questo concerto la violista finlandese Lili Majala, che è un interprete importante del repertorio cameristico e che è anche a capo del dipartimento di viola della Sibelius Academy di Helsinki, ed è anche appunto la professoressa di viola alla Università delle Arti di Zurigo. Questo quintetto, formato da due violini, due viole e un violoncello, esegue un programma interamente dedicato a Johannes Brahms. Nella prima parte ascoltiamo il quintetto in fa maggiore, opera 88, che vede la luce nel 1882, e fu una stesura quella del quintetto opera 88 molto rapida per Johannes Brahms. Lo scrisse a Bad Ischl nella primavera estate del 1882, fu accolto questo quintetto in modo entusiasta dai suoi amici. Per esempio Theodor Billroth scrisse a Clara Schumann: ogni tempo è datato primavera 1882, ha davvero un suono e un soffio di primavera. Eufonia, gioia, musica di bellezza raffaellesca. Eppure in tanta semplicità tutto si impronta di splendida maestria. Tre tempi concisi e in ognuno l'arte contrappuntistica conferisce alla bellezza del suono musicale. Tutto fluisce con tale naturalezza da sembrare necessario e inevitabile. Non si può dire che un tempo sia più bello e più significativo, interessante o artistico dell'altro. E dunque probabilmente non è solamente una questione di amicizia, ma anche Brahms, che era sempre abbastanza insicuro sui suoi lavori, quando scrisse al suo editore Simrock a proposito di questo quintetto usò queste parole: le dico che lei non ha ancora avuto da me un lavoro così bello e forse non l'ha stampato negli ultimi 10 anni. Dunque un quintetto di cui anche Johannes Brahms era piuttosto orgoglioso. Del suo catalogo compositivo, i quintetti con questo organico, dunque due violini, due viole e un violoncello, sono solamente due, e li ascoltiamo entrambi in questo concerto con Lilia Gringles Quartet. E il primo, dunque, il quintetto in fa maggiore, opera 88, composto nel 1882, è stato scritto in tre movimenti, allegro non troppo ma con brio, grave d'appassionato che passa a un allegretto vivace, tempo primo, presto, tempo primo, e si conclude con un finale allegro, energico. E dunque lo ascoltiamo dal concerto del 13 aprile 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, eseguito dal Gringles Quartet, formato dai due violini Ilya Gringles e Anahit Curtichian, da Silvia Simionescu alla viola, da Claudius Hermann al violoncello e dall'altra viola Lili Majala.

Johannes Brahms, quintetto in fa maggiore, opera 88, nei suoi tre movimenti, allegro non troppo ma con brio, grave ed appassionato, allegretto vivace, presto, e per finire finale, allegro energico, eseguito dal Gringles Quartet, formato da Ilya Gringles al violino, Anna Heath Kurtikyan al violino, Silvia Simionescu alla viola e Lili Majala alla viola, che non è parte del quartetto ma che si è unita in questa occasione, e infine da Claudius Hermann al violoncello, in un concerto che è parte del Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che è stato in programma appunto nella stagione 2025-2026 della GOG, Giovine Orchestra Genovese, e registrato il 13 aprile del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova. Il concerto che stiamo ascoltando è interamente dedicato a Johannes Brahms con i suoi due quintetti per archi, che prevedono l'organico di due violini, due viole e un violoncello. Il quintetto appena ascoltato è stato composto da Brahms nella primavera estate del 1882, mentre il secondo e ultimo quintetto del suo catalogo, il quintetto in sol maggiore, opera 111, viene composto da Brahms nel 1890, e la composizione avviene durante il soggiorno estivo di Brahms nella sua residenza di Bad Ischl in Austria, dove Brahms aveva l'abitudine di trascorrere le sue vacanze estive a partire dal 1880. Appunto, Bad Ischl divenne la sua residenza di riferimento nei mesi caldi, fino al 1896, l'anno prima della morte. Dunque, nel 1890 Johannes Brahms aveva ormai 57 anni, quindi aveva composto le sue quattro sinfonie e anche i suoi più importanti lavori orchestrali, cameristici. Era un compositore conosciuto in tutta Europa e stava accingendosi a comporre l'opera 111, dunque anche con questo riferimento all'ultima sonata per pianoforte di Beethoven. Il materiale che lui sceglie di impiegare nel quintetto in sol maggiore, opera 111, in verità lo aveva immaginato per una eventuale, per un progetto di quinta sinfonia, progetto che però aveva accantonato con molta fermezza, fermandosi appunto, come sappiamo, alla composizione di quattro sinfonie. Dunque sembra che questo quintetto, opera 111 in sol maggiore, fosse stato stimolato da Joseph Joachim, e dunque che fosse stato Joachim proprio a chiedere a Brahms, a stimolarlo a comporre un nuovo quintetto a seguito di quello dell'opera 88, che era stato molto apprezzato non solo da Joachim ma anche da Clara Schumann e da altri amici di Johannes Brahms, come menzionavo prima anche Theodor Billroth aveva avuto delle critiche entusiaste, ma anche Hugo Wolf, incredibilmente, che solitamente invece era un acerrimo critico di Brahms, aveva apprezzato il quintetto dell'opera 88. Dunque il quintetto opera 111 che Brahms scrive nel 1890, appunto lo scrive probabilmente usando delle idee che aveva avuto durante il suo viaggio in Nord Italia dell'anno precedente, del 1889. Probabilmente si era appuntato del materiale durante questo viaggio e poi l'aveva impiegato, aveva scelto di impiegarlo in questo quintetto, opera 111. Dunque questo quintetto, proprio a detta di Joachim, fu molto apprezzato, e Brahms, scrivendo proprio a Joachim, inviandogli in anteprima questo quintetto, scrisse: «E ora mi auguro davvero che il lavoro ti piaccia almeno un po'.
ma non per i tardi di dirmi il contrario. In tal caso mi consolerò con il primo dei quintetti e per entrambi con quelli di Mozart. E la citazione di Mozart, dunque, perché Mozart era stato un altro compositore che aveva usato lo stesso tipo di organico per comporre un quintetto, due violini, due viole e un violoncello. Questo quintetto, opera 111, consta di quattro movimenti allegro non troppo ma con brio, seguito da un adagio, un terzo movimento un poco allegretto e trio, e si conclude con un vivace ma non troppo presto. E vorrei ricordarvi gli strumenti del Gringles Quartet che ho menzionato prima, ma che sono veramente straordinari e che aiutano anche ad apprezzare l'ascolto del concerto. I musicisti del Gringles Quartet, che sono anche loro stessi musicisti straordinari, hanno degli strumenti preziosissimi. Ilya Gringles suona un violino Stradivari del 1718, Anahit Kurtikyan un violino Camillo Camilli del 1733, Silvia Simionescu una viola di Jacobus Januarius del 1660 e Claudius Hermann un incredibile strumento, un violoncello Maggini del 1600, che appartenne al principe Galitzin, che fu amico di Beethoven e che eseguì per primo gli ultimi quartetti di Beethoven proprio su questo strumento, sul suo violoncello, quello che adesso suona Claudius Hermann. Allora si unisce Lilli Maijala, la violista finlandese, e dunque per formare questo quintetto di Johannes Brahms in sol maggiore, opera 111, che ascoltiamo nella registrazione del 13 aprile del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova.

Johannes Brahms, quintetto in sol maggiore, opera 111, nei suoi quattro movimenti allegro non troppo ma con brio, adagio un poco allegretto e trio, vivace ma non troppo presto, eseguito dal Gringles Quartet, formato ai violini da Ilya Gringles e Anahit Kurtikyan, alla viola da Silvia Simionescu e al violoncello da Claudius Hermann, a cui si è aggiunta alla viola Lili Maiala. In questo concerto, registrato il 13 aprile 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova per la stagione 2025-2026 della GOG, Giovine Orchestra Genovese. Giovanni ci scrive al 335-56-34296: straordinaria esecuzione di grande intensità e bellezza, e ci ricorda che il secondo tema del primo movimento del quintetto opera 111 riprende il motivo di una canzone molto popolare al tempo di Brahms, Mein lieber Augustin. Quindi ci salutiamo con un ascolto che ci collega al cartellone, al primo cartellone di domani sera, che trasmetteremo in diretta dal Bolzano Festival con Marta Argerich e Lilia Zilberstein, perché ascoltiamo adesso di Johannes Brahms la romance di Alexandre Varlamov, da Souvenir de la Russie per due pianoforti, raccolta di sei fantasie per pianoforte a quattro mani, composta nel 1852 da Johannes Brahms, e l'ascoltiamo eseguita da due pianoforti proprio da Marta Argerich e da Evgeny Kissin in un'esecuzione del Festival di Verbier.

Johannes Brahms, romance di Alexandre Varlamov, da Souvenir de la Russie per due pianoforti, eseguita da Marta Argerich, che ascolteremo anche nel cartellone di domani in diretta dal Bolzano Festival con Lilia Silberstein, ed eseguita anche da Evgeny Kissin al Verbier Festival. E dunque siamo in chiusura. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonuomo e Fabio Melis. In regia Giorgio Spolverini, al microfono Luisa Santacesaria. Vi ricordo che tutte le puntate di Radio 3 Suite sono disponibili su RaiPlay Sound. Vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

suoni acquatici e suoni geologici, questi ultimi a partire da un set di cinque pietre in basalto il cui suono viene manipolato elettronicamente, un set che Simon Bertz ha battezzato Tectonic, proprio come il disco a suo nome dal quale abbiamo ascoltato Lithification. Le pietre che sono al centro di questo lavoro, ma ci sono anche batteria elettronica, field recordings e altri strumenti autocostruiti, strumenti che Simon Bertz ha portato in viaggio attraverso i continenti, dall'Islanda all'Indonesia, a Bali, da New Orleans alla Cina, per esplorare le risposte del suono in luoghi particolari, come per esempio la grotta di Tabuhan a Giava, dove ha registrato insieme a Wikir Suri di Dei Senyawa e Misbach Bilok. Insieme hanno prodotto questo brano che ascoltiamo stanotte a Battiti qui su Radio 3, intitolato Emergent Terrain.

Pietre e coralli trasformati in strumenti musicali da Simon Bertz, Wikir Suriadi e Misbah Bilok in questo Emergent Terrain che abbiamo ascoltato da Tectonic, uscito per Carl Records a nome del batterista Simon Bertz. Un disco realizzato attraverso un procedimento di produzione e elaborazione a tappe, come quello intrapreso da un altro musicista, da Diogo Alvim, nel suo recente Musica para Mysterious Heart, disco che contiene la musica scritta per uno spettacolo di danza della coreografa Tania Carvaglio, intitolato proprio Mysterious Heart. Con l'idea che ciascuna traccia dovesse esplorare uno stato d'animo diverso e le espressioni ad esso associate, il musicista Diogo Alvim ha tratto ispirazione da un volume antico del 600 intitolato Metodo per imparare a disegnare le passioni, ed è un libro dove ogni disegno è uno studio sui particolari espressivi del viso associati alle diverse emozioni umane, e quindi a partire da una selezione di emozioni e quindi anche di disegni, Tania Carvaglio, la coreografa, ha realizzato delle improvvisazioni vocali che sono servite per la elaborazione elettroacustica dei brani in un procedimento piuttosto complesso di trasformazione, unito al lavoro di adattamento in fase di creazione coreografica con i danzatori. Il risultato di questo lavoro si apprezza nel disco uscito a inizio aprile per l'etichetta Cronica, e noi da questo disco ascoltiamo Riso.

Tristezza, collera, invidia, paura e riso, queste sono le emozioni studiate da Diogo Alvim e da Tania Carvaglio per lo spettacolo di danza Mysterious Heart, in un procedimento articolato che ha attraversato visione, suono e movimento e che ha portato infine alla pubblicazione di un disco intitolato Musica para Mysterious Heart, dal quale abbiamo ascoltato Riso. L'idea di Diogo Alvim era quella di creare una sorta di catalogo degli affetti. Un'idea che ci riporta indietro di secoli, quella del musicista che non a caso ha anche studiato a fondo il rapporto tra musica e architettura, una relazione tra spazio e armonia, anche questa con radici molto antiche. E tra i brani del disco ce n'è uno che propone l'intero catalogo di stati d'animo in sequenza ed è questo che vi proponiamo, questa nota battiti, intitolato Quadros. Thank you.

Musica para Mysterious Heart, disco dal quale abbiamo ascoltato Quadros, uscito a nome di Diogo Alvim, un disco, un lavoro nato dalla collaborazione tra quest'ultimo e la coreografa Tania Carvaglio. E questo disco lascia il passo a una dimensione decisamente più accidentata. Red Ghoster Extended è, come si può facilmente intuire dal nome del gruppo, la versione estesa di Ghoster, gruppo nato come trio con Nicholas Field, Thomas Florin e Valerio Tricoli. Dopo il primo disco del 2020, la formazione si è estesa a quintetto e attualmente vede Nicholas Field, batteria, percussioni ed elettronica, Thomas Florin al pianoforte, Jerome Nottinger al Revox e all'elettronica, Fritz Welch, voce ed elettronica, e Nate Woolley, tromba acustica e tromba amplificata. Il disco si intitola Dreaming with the Lights On e, ci dicono, è un luogo dove la forza di gravità viene messa in discussione.

Sognare con le luci accese, Dreaming with the Lights On, questo è il titolo del disco dal quale abbiamo ascoltato Extended Impressions, e quindi, come si legge nelle note che accompagnano il disco, è un sogno lucido condotto in piena luce dove tutto è visibile eppure nulla si comporta come previsto. Fatto sta che sembra veramente un sogno mai quieto, quasi una caduta continua alla quale abbandonarsi. Registrato dal vivo all'Archipel Festival di Ginevra, questo disco è uscito per l'etichetta Connect a nome Regoster Extended. Rimaniamo in Svizzera con il compositore Thomas Peter, che debutta con un disco su Hallow Ground intitolato Changing Bodies. I corpi che cambiano sono tutti gli oggetti animati o inanimati considerati nella propria dimensione sonora in questo lavoro, che è dichiaratamente nato attraverso un procedimento di ascolto fisico e intenso, come ha detto lo stesso Thomas Peter. A partire dalle registrazioni sul campo, sia al chiuso sia all'aperto, in campagna e in città, ma anche con lo studio attento di materiali specifici come il legno, la pietra o il metallo, Thomas Peter è passato attraverso un processo di comprensione, di internalizzazione dei suoni, seguito poi da una fase di astrazione e di trasformazione del materiale in strutture musicali. Il risultato è in questo Changing Bodies, dal quale ascoltiamo un brano intitolato Bending Myself.

Changing Bodies, questo è il titolo del disco di Thomas Peter, uscito il 13 marzo scorso. Noi abbiamo ascoltato un brano da questo lavoro intitolato Bending Myself qui a Battiti. Vi ricordiamo che se volete scriverci potete farlo utilizzando l'indirizzo mail battiti@rai.it che postiamo quotidianamente sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3, le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane, e che infine se volete ascoltare Battiti in streaming, in diretta o in differita, dovete andare sulla piattaforma app e web Rai Play Sound. E allora ritorniamo invece a una dimensione più ritmica con Bruno Silva e il suo progetto Serpente. Il musicista portoghese dimostra ancora una volta la sua capacità di dare forma a un beat elettronico irregolare e materico, questo saper coniugare l'imprevedibilità con la naturalezza e con una scansione molto presente. È evidente nel suo disco uscito da poco per Souk Records. Il disco si intitola Visita do Fogo e questo brano è Nos Deixei.

Jacopo Battaglia e Adriano Viterbini, il primo batterista fondatore degli Zoo e negli anni passato attraverso varie collaborazioni, tra cui quella con i Bloody Beetroots, il secondo chitarrista, prima metà dei Bud Spencer Blues Explosions e poi fondatore dei I Hate My Village, tra le sue varie collaborazioni, le più importanti quelle con Bombino e Rokia Traoré, quindi da un lato un batterista vicino alle sonorità più scure ed estreme, dall'altro un chitarrista la cui ricerca nel corso degli anni si è ispirata sempre di più a diverse musiche che arrivano dal continente africano, il desert blues, l'afrobeat. Insieme si fanno chiamare Terra Terra, il loro album d'esordio omonimo è uscito ormai da qualche mese per l'etichetta Hyper Jazz ed è il risultato di due intense session di improvvisazione che li fanno incontrare in un territorio evidentemente ibrido, che in un senso un po' lato potremmo definire come psichedelico, di esplorazione libera, in cui sentiamo soltanto l'eco delle esperienze individuali dei due musicisti. Ritroviamo in questo disco un impianto rock che però è irregolare, che si muove in un continuo sconfinamento proprio nell'afrobeat, una stratificazione molto densa di suoni multiformi, come del resto pieno di significati anche il nome che si sono dati con questa reiterazione della parola Terra. Jacopo Battaglia è a batteria, percussioni, voce, basso, tastiere, sampler, sintetizzatori e sintetizzatori acustici. Adriano Viterbini ha diverse chitarre processate anche in maniera elettronica, basso, ukulele, sample e poi vengono anche menzionate le registrazioni fatte attraverso il cellulare. Il disco è arricchito dalla presenza di nomi di pregio della scena sperimentale underground italiana. Sul brano che abbiamo appena ascoltato, Fogliarte, c'erano il sax tenore di Laura Newsday e la chitarra di Stefano Pilia, che ritroviamo insieme a Jacopo Battaglia e Adriano Viterbini anche nel prossimo brano, che è proprio quello che dà il titolo al disco e al progetto Terra Terra.

Dal pianeta Terra Terra alla galassia Tetuan, in questa parte di Battiti ascoltiamo una serie di più o meno recenti uscite italiane che in qualche modo esprimono diverse sfumature di una visione, di un suono che possiamo chiamare psichedelico. E quindi dopo il progetto di Jacopo Battaglia e Adriano Viterbini con l'album omonimo Terra Terra uscito per Hyper Jazz, siamo passati senza pause al nuovo disco dei Tetuan, duo marchigiano attivo ormai dal 2007, composto da Cristiano Coini ed Edoardo Grisogani. Si tratta del quarto album per i Tetuan, intitolato Mehmet, uscito a inizio ottobre per Bloody Sound, etichetta anche in questo caso marchigiana, un lavoro che ci porta dentro una psichedelia legata a scenari cosmici, alieni, con anche quella riferimenti a quel folklore immaginario, a quella musica del quinto mondo, però in una chiave un po' più rock, legata a un'altra realtà underground delle Marche, ovvero Arte Tetra. Il disco è nato durante una residenza nei Monti Sibillini, ci troviamo dentro tante percussioni e sintetizzatori anche vintage suonati proprio dal duo, a cui però per questo lavoro si aggiungono anche Domenico Candellori ad altre percussioni, Alessio Beato a chitarra e buzuki e Giuseppe Franchellucci al violoncello. In particolare nel brano che abbiamo ascoltato, Tessalonica, c'era anche di nuovo il sassofono di Laura Newsday. Del resto Edoardo Grisogani è proprio alle percussioni del trio che accompagna dal vivo la sassofonista di Bologna. Cogliamo l'occasione per segnalare proprio due sue imminenti date live: il 15 ottobre a Roma all'Anificio per Marte Live e il 18 a Budrio nell'ambito di una Maple Death Night. Ma torniamo ai Tetuan. Mehmet è composto da 5 tracce, ve ne proponiamo un'altra intitolata Moana Nui Ka Lehua.

ancora una mutazione psichedelica nelle musiche di questa parte di Notte di Battiti. Abbiamo ascoltato in sequenza il duo marchigiano Tetuan con Moana Nui Ka Leua, brano tratto dal loro recente album Mehmet. Subito dopo Lei Lamas, progetto principalmente guidato da Nicola Giunta, tornato con un nuovo album lo scorso maggio intitolato Hidden Eyes in a Ghost Jungle, è uscito per l'etichetta torinese Delete Recordings. E con Lei Lamas ci addentriamo in un suono che si staglia non tanto nello spazio, ma su un orizzonte mediterraneo un po' sfocato, tra riferimenti alla cosiddetta hauntology, sonorità oppiacee, allucinate, un culto psichedelico che si nutre di influenze molto ampie, la musica del quarto mondo, la musica per sonorizzazioni, l'avanguardia tedesca degli anni 70, il dub. Ricordiamo che Lei Lamas è il duo fondato nel 2012 da Nicola Giunta e Gioele Valenti, oggi diciamo un progetto aperto guidato appunto principalmente dal primo, ma in realtà anche in questo disco ritroviamo Gioele Valenti su varie tracce a voce, chitarra, sintetizzatore e flauto, e tutto il resto è suonato da Nicola Giunta. In particolare nel brano che abbiamo appena ascoltato, Through the Magic Gateway, alla voce c'era João Branco Cairon dei Beautify Junkies. Artwork bellissimo, realizzato dallo stesso Nicola Giunta, che del resto lavora molto anche come graphic designer per tante band internazionali, in particolare inglesi. Da Hidden Eyes in a Ghost Jungle ascoltiamo un altro brano, Suddenly a Ghost Jungle, Lei Lamas.

E con l'ultimo disco di Le Lamas ci ritroviamo come dentro una foresta pluviale a una latitudine non ben definita, una foresta umida, spettrale, allucinata, con però alcuni riferimenti sonori ricorrenti nella produzione del progetto guidato da Nicola Giunta, in particolare questa sorta di tribalismo un po' sospeso. Suddenly August Jungle, il brano che abbiamo appena ascoltato, Hidden Eyes in August Jungle invece è il titolo del disco. E il viaggio di stanotte dibattiti lungo alcune espressioni psichedeliche legate a più o meno recenti uscite italiane ci porta di nuovo nelle Marche, di nuovo nella scuderia Bloody Sound, con l'esordio dei Maya intitolato Artificio Fantastico, disco in cui ritroviamo ancora riferimenti a un immaginario che potremmo definire ipnagogico ed esotico, una dimensione diciamo tropicale che però nel corso del disco si intreccia a tante sfumature diverse, atmosfere desertiche, ritmi urbani, soul, funk, elementi di cumbia e di calypso, un lavoro che a tratti ricorda la musica dei texani Kruang Bin. I Maya sono nati ad Ancona nel 2022, trio composto da Michele Alessandrini alla batteria, Francesco Balducci alla chitarra elettrica e David Cavalloro al basso. Da Artificio Fantastico ascoltiamo Rainforest Drop.

0: todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Arcangelo Corelli, sonata in La maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Grave, allegro, allegro, adagio, allegro. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo.

sonata in la maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio Dantone, cembalo. Claude Balbastre, Trois Noël Bourguignon, per organo. Au jeu de Pubel, Grand des Ribons Ribain, Que tu grand Jean que folie. Organista André Isouard.

0: di Claude Balbastre avete ascoltato Trois Noël Bourguignon per organo. Organista André Isouard.
1: Aram Khachaturian. Tre brani da balletti. Danza delle spade da Gayané. Arrangiamento di Vahan Mardirossian per violino, violoncello e pianoforte. Danza des Chais da Gayané. Arrangiamento di Yasha Eifetz per violino e pianoforte. Variazione de Gin e Bacanale da Spartacus per violino e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Vahan Mardirossian, pianoforte.

Di Aram Khachaturian avete ascoltato tre brani da balletti. Jean-Marc Philips Variabedian, violino, Xavier Philips, violoncello, Vahan Mardirossian, pianoforte. Robert Jones, Farewell Dear Love, Ensemble the Musicians of the Globe, direttore Philip Pickett.